ossa tair la charami ci nu va bain ci vertu la la la la la la la la la lascia il mond cun se stravage vebe promai stai in pace lascia be a ces l'urbe

Nüvel, da Tina Nolfi. In früder svolazzen las grischas e tscheccas surainte surora. Ma lor sun brives nu pon impedir alla lüne da crescer, fin che la es pleina rudonda.

Splerin, da Peter Lanzel. Splerin, quant mes char, curtvez a svolar, legir vi cavia in an ed in via ed in an da spöla da man. La flur est a sor. Nus sa bot citor. Svol una flurina, on spler sul monch snina, cur passa sul prael soffel den sta,

0: Sons de la musica grischuna.
1: Ti has detto che sei
2: in noce,
1: che io fossi
2: auch in bi.
1: Io sei busti scheisen
2: dreck un quai.
1: Io

sin nossas montagnas, monios avens, per truce picciognas, come sentiments, sin biaras duras, adios mai sorpreu, cumbia las fluras, che lasca feu, gentianas violas, e calamandrin, flurs pion anemonas,

0: Las novitats der RTR.
1: L'Open Air Lumnezzi 2026 è in storia. Gli organizzatori fanno una bilancia positiva, malgrado che l'occorrenza nel Bettstadt vendita o completamente. E per l'FC Thun comincia la nuova stagione della Super League con una vittoria contro Luzerna. Qua in dusel tema sotto la 6. Al microfono Urs Müller, BNG. Redund de 7 milioni persone han visitato l'Open Air Lumnezzi 2026 da Gievge fin sonda d'Egen. Con quina sei la 40ª edizione del festival Bettstadt vendido completamente. Tenor Norbert Vigni, il presidente del comitè d'organizzazione, stoppia nel sponderarco prendere a mauns le finanze in l'avenir.
2: Noi calcoliamo ciò che abbiamo venduto, è chiaro che non siamo sentiti, quella vendita che abbiamo più poco, ma oggi neanche il problema delle entrate, se si dice che si vede quella, naturalmente in termini di costi, e ciò mi dà una massa, il davos 3-4 anni, semplicemente tutto piccare.
1: Tutti i discorsi che vendono fin demne da successo. Da bella ora sai vengono fatti feste su Ciela Vert con musica da Traufer, Sean Paul ed Outers. All'ordine demonstrazione nella Val Susa e nel Piemonte e da greves acts di violenza. Redund 20.000 persone sono demonstrate contro la costruzione di una linea di via fiera d'alta sveltezza. In una gruppa di demonstranti mascherati sono quasi attaccate le forze di sicurezza con crappe, fieus artificiali e molotovs. Almeno 50 forze di sicurezza sono venite splessate, ha comunicato la polizia italiana. Dal progetto di Spitaivel va per un tunnel da 30-57 km lunghezza tra l'Italia e la Francia. Il tragitto ha indico alliare le città di Turin e Lyon. Criticati sono soprattutto il scuoscaut e il sdons dell'ambiente. Nel centro di Berlino, ieri sera tardi, non c'era con le auto in una folla del Christopher Street Day. Almeno una persona è venuta ammazzata e 16 ulteriori sono venute splessate per parte greva main, che ha comunicato la polizia tedesca. Il delinquente supponì che venne avanti in Foggia. El sei diventata inconoscente alla polizia e fece parte della scena islamistica di Berlino. Avant l'incidente, an pliras 10.000 persone celebrare il Christopher Street Day e demonstrare per il dritto di persone queeres. La Russia vuol pare reclutare 30.000 soldati della Corea del Nord che devono combattere alla fronte contro l'Ucraina, come ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'azione sa in planizzazione. In pli veglia la Corea del Nord fornir punti di lanciate da racchette. Già il 2024 al potentat nordcorean Kim Jong-un tramess 14.000 soldati per combattere contro l'Ucraina. Dank del Sport Balapè per Thun alla nuova stagione della Super League cominciata in Orgevisch. Il campione svizzero Grignaur Deifer contro Luzerna contro Isedin. I ulteriori risultati della prima ronda: Servet perde contro Basilea con 0-1 e Losanna e Gezze giocano pari in Adin.
3: La meteo.
1: Oggi si avvenne sur tracce per part plovi, con terzaire dati fase sulle lieve spli lunghe. La temperatura maximale è 30-12 gradi in lenghi di nota, 23 gradi in surselva e 26 gradi in la regione da Quera.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR. Cun semper verz. Hits. Escubridas. Musica non-stop. Messen semen da nos redaktur de musica Danilo Pavir.

0: Il sit de stat per tai. Per mai.
1: Cercavo un mare calmo, ho trovato te.
0: Simple Mind.

RTL Impuls. Impuls.

0: Las novitats ter RTR.
1: L'Open Air Lumnez 2026 è storgia. Gli organizzatori sono contenti, malgrado che l'occorrenza nei Bettstadi vendita completamente. E per l'FC Thun comincia la nuova stagione della Super League con una vittoria contro Luzerna. Qua in due sistemi, sotto alla set, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. Radunt de 7.800 persunas han visità l'Open Air Lumnezia 2026 a Degen. Con quaina sai la 40ª edizione del Festival Bettstadi vendida o completa main. Quai a dic Norbert Cavegn, il presidente del comité d'organizzazione vers RTR. El stoppien ponderar co prendere mauns las finanzas en l'avenir.
2: Nos calculai ciò ne dene con vendiuo, claro che non si ne sente, quella vendita che non si più pauc, abre oggi neanche il problema delle entrate, se si dice, se si vede quella, in sto naturalmente in te meno il scuoste, gli etsi, a ciò ne mi dà una massa, il davos 3-4 anni, semplicemente tutto, piccar.
1: Tutti i discorsi che vengono in fin demne da successo. Da Bellaura sai venì faccio feste su cielo verde da Giovge Finsonda, con musica da Traufer, Jean-Paul ed Autors. Nel centro di Berlino è stato tardi in umcerà con le auto in una folla. Almeno una persona sai venì da mazzata e sette ulteriori sono state blessate, per parte greva main, che ha cominciato la polizia. Il delinquente supponì sei a vin avanti in fuggia. El sei inconoscente alla polizia e fece parte della scena islamistica di Berlin. Avanti l'incidente, han pliras 10.000 persone celebra il Christopher Street Day e demonstra per il drets de persones queeres. All'ordine demonstrazione in la Val Susa e nel Piemonte è da grevesacts de violenza. Radunt 20.000 persone saen demonstra contro la costruzione di una linea de via fiera d'alta sveltezza. In una gruppa de demonstranti mascherata e sin a quai attaccialas forze de sicurezza con crappa, fieus artificiali e molotovs. Almeno 50 forze de sicurezza saen vignits blessats, a comunicia la polizia italiana. La Russia vuol para reclutar 30.000 soldati della Corea del Nord che doan combattere alla front contro l'Ucraina, come ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'azione sa in planizzazione. In più voglia la Corea del Nord fornir punti di lanciate di racchettes. Già il 2024 ha il potentato nordcoreano Kim Jong-un tramesso 14.000 soldati per combattere contro l'Ucraina. Dank del sport balla pe per tun alla nuova stagione della Super League cominciata in Orgia Visch. Il campione svizzero ha guadagnato Daifer contro Luzerna contro Aizadin. Il ulteriore risultato della prima ronda Servet perde contro Basilea con 0-1 e Losanna e Geze giocano pari 1-1.
3: La meteo.
1: Oggi si avvenne sul traccio, lo chiamano poi venire blecci, contro sei radati falsi sulle lieve più lunghe, quasi soprattutto nel nord del Cantun. La temperatura massimale è 30-12 gradi in legge di nota, 23 gradi in Sorselva e 26 gradi nella regione di Aquira.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriore informazioni chatai sin rtr.ch. La Bunura der RTR.
4: Cuscovridas.

0: Musica per in iscadin. Per tai.
1: Al despertar me siento triste y desconsolado.
0: Per mai.

RTR.

0: Las novitats ter RTR.
1: L'Open Air Lumnez è 2026 e storia. Gli organizzatori sono contenti, malgrado che l'occorrenza nei Bettstaden vendi do completamente. E per l'FC Thun comincia la nuova stagione della Super League con una vittoria contro Luzerna. Quando usa il tema, sozza la soccia, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. Radont de 7.800 persunas han visitat l'Open Air Lumnez 2026 a Degen. Con quaina sai la 40ª edizion del Festival Bettstaden vendidò completamain, quai ha dit Norbert Cavegn, il president del Comité d'Organizzazione in vers RTR. Stoppien us ponderar co prendre mauns las finanzas en l'avenir.
2: Nos calculai ciò ne dene con vendiò, claro che non si ne sente, quella vendita che non si più pauc, abbra oggi neanche il problema delle entrate, se si dice tosti ve, quella in sto naturalmente ve in temeo il scuosto, gli etsi, a ciò ne mi dà una massa, il davos 3-4 anni in semplicemente tutto piccar.
1: Tutti i discorsi che vendono fin demne da successo. Da bella Laura sai vini faccio feste su cielo verde da Giovia fin sonda, con musica da Traufer Jean-Paul e d'Auters. A Wurz è venuta chattata ieri la barra di una donna che valeva scosparita da pivendere di sera, che ha comunicato la polizia cantonale. Tenora in primis è conosciente se la donna da 89 disgraziata in territori tais. Ella sei crudata passa 40 metri in la profondità. Nel centro di Berlino, ieri sera tardi, non c'era con ses auto in una folla. Almeno una persona sai venire ammazzata e sei di ulteriori venire splessate per parte greva main, quai ha cominciato la polizia tudescia. Il delinquente supponì sai avvina avanti in fuggia. El sai inconoscente alla polizia e fece parte della scena islamistica da Berlin. Avanti l'incidente, amplire 10.000 persone celebrare l'uscena Christopher Street Day e dimostrare per il diritto da persone queeres. All'ordine demonstrazione in Val Susa e nel Piemonte da greve sacchi da violenza. Redond 20.000 persone si demonstrate contro la costruzione di una linea di via fiera d'alta svaltezza. In una gruppa di demonstranti mascherati ha in quai attacciato le forze di sicurezza con crappa, fieus artificiali e molotovs. Almeno 50 forze di sicurezza sono venite blessate, ha comunicato la polizia italiana. Dal progetto di Spitaivel si tratta di un tunnel di tren da 57 km lunghezza tra l'Italia e la Francia. Il traietto ha indicato gli arli città di Turin e Lyon. Criticati vengono soprattutto il scuoscauz e il dons dell'ambiente. La Russia vuole para reclutare 30.000 soldati dalla Corea del Nord che devono combattere alla fronte contro l'Ucraina. Come ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, l'azione sai in planizzazione. In più veglia la Corea del Nord fornire punti di lanciata di racchette. Già nel 2024 al potentato nordcoreano Kim Jong-un tramess 14.000 soldati per combattere contro l'Ucraina. Anche il sport, Balapè, per Thun, alla nuova stagione della Super League cominciata in Orgiavisch. Il campione svizzero ha guadagnato Daifer contro Luzerna e quai contro Isadin. Gli ulteriori risultati della prima ronda di Irsaira Servet perde contro Basilea con 0-1 e Losanna e Ghezze giocano pari 1-1.
3: La meteo.
1: Oggi si avvenza sul traccio, lo calma in poi ieri venire bletch, con le sere date fase sulle live più lunghe, quasi soprattutto nel nord del Cantun. La temperatura massimale è tra 12 gradi in legno di nota, 23 gradi in sorselva e 26 gradi nella regione da Quira.
3: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
0: RTR Vita e Creta.
4: Silvia Zanker è illustratura con Tierp ad Olma. A quei sentins bein en sias illustrazions. Il plibu gen malegia ella moviment. Malegia moviment?
5: Em fa plaisir se quedar moviment, se quedar qualcosa de rir, se quedar qualcosa de descobrir e moviment de una giusta scena che forse da quell'ora c'è di senso scoprim una piccina persona e quella persona quella allora forse ha un sciarpa mega grande e allora capite la qualcosa per ciò in evento o c'è una giusta di creare moviment. Also, c'è questo mio motivo prediletto scena.
6: E qual'urs? E l'ezza saudan te las illustrazions de Zilja Zankar ca Venjo Jones. E la filosofescia davarti il sen della vita. C'è dat sen a sia vita. Avonca nus de clen las ponderazions de Zilja, de clenus musica. A forton ves vus peda de studigia il sen da vossa vita. In cordial benvegni fa vus Claudia Catomen, bica vus de cleis l'emissione.

0: RTR Vita e Creta.
1: La stad anzi è special. Ils gis en liungs, la sera scaldas, a mingeton para il temps da di pipleun. Ze sind forse sper in lag, ni viagiont tras nos culms, vin forse la gronda demanda, c'è è insomma il sen de la vita? Forse il sen de la vita exact quel, gudé moments conscientemein, cira relazions e da a lacna vita in sen. Pilsins è quei tras la famiglia, per autors tras amicizias, creatività, cardiancia, ni passion per la profession. Creatività e passion a Zilja Zanker. Zilja a 28 anni, ella è illustratura con regista Silva Pleuna da casa os a Luzerna. In sias illustrazions sentins in aria frescia, moviment, allegria, ad il medem moment vania profond.
2: Ei m'occup gugent cun memorias al gortens sort de mia mincedì e lura fabricesci scu quel ciusa insembl, scu scena combinella, scece cun da propi mia motiv predilet u genza il moviment es mia motiv predilet, quella spa musir in diversas, hai. In divers möts.
1: Also wuss ma legeis il moviment, de co fa quel plaisir?
2: Em fa plaisir se quid da moviment, se quid da quel chose de rir, se quid da quel chose de scouvrir e moviment de man adjo schennes, c'è forse da quell'ure, c'è disegn scu prüm una piccina persumina e quella persumina, quella ha l'ure forse ein starpes mega grandes e l'ure capite la quel chose zirciò in event o c'è man adjo scu de creare movimento, also c'è qui il mio motivo prediletto scennes.
1: Vos esses illustratura, con importante esi che vos vesi nel lavoro, che fa plaisir?
2: Quis fici important, quis era una grande sfida c'è te, de er poder percurir quis plaisir, perché scucci non so venza, scu per sommas crescias, c'è qui non basta d'una da be aver qualcosa ci fa plaisir, astu naturalmente er poder viver da chi ca, e pel moment deia quis plaisir, ma hai la stabilità di son qualcosa ci ins occupa, crei, a nus ci creescen e s'occupen con art e illustration.
1: Also, c'è vuol qua dica, vus vese un in altra lavur, chi vignon en raps, alles illustrazions e la lavur scintic del cor,
2: Hai, also, in mince casi es quene lavur del cor, Hai, questo mince persona cresce con tirare per se stessa. Also per me non è so scena se faccio il mio lavoro bello scena senza guadagnare raps, il senso che dosco una parte non c'è illustrare per me, così mi di esprimere i miei impissamenti, di esprimere quello che mi occupa, ma dall'altra parte naturalmente per incumbenze e che fa un mega gran piacere, ma questo naturalmente allora è appunto un po' la sfida c'è solo la scuola in clare c'è lavoro facci per c'è raps e questo è importante c'è noi clapenze questi raps per il nostro lavoro perché questo è la lavoro o valore è preciso.
1: Vesa in illustrazione del sen della vita o nus filosofia del sen della vita. Com valigiassas quel?
2: A quella giuri mince cas der color, der moviment ed er porto con me una piccina illustrazione e pas lo resco mosera te. Ti vetes già ed anche disegno ent custaps con mia sen della vita. Mia sen della vita è la fantasia, una bella fantasia da me stessa, ma impostita da d'autres, perché hai, sono un po' dipendente di storges e questo qui ci incogliasce con altres e è già difficilissimo da poter nudere in altres storges e da giudare questo incontro con persone, figure, mondi, hai, questo qui ci dà vita.
1: Io lesse da scrivere in te, forse vesi un po' tutto. Also, io vesi il colore, vesi il flore, via verde, animals, uccialets. Luvez eu credeu vus, cun urelies, che se sis de vos in pult, in ruax il pult, in scadiola entameun. Es scrivida ta cla musica. Che va un blidau, also c'è patrazza in ciò che onde vos come leggi.
2: Ci sono veramente descritti fitz ben ce ce ti vezzi. A me è semplicemente appunto importante che non abbia mia fantasia importante, ma è la fantasia d'autres. Also è il titolo è fitz fitz con gente in storia. Also non abbia lire o guardare, ma impostuto è il lire. Ed è giusto che lo entri in storia. E ecco semplicemente un modo per me di sentire libertà, di smanciare tutto quello che ci capita ora di questa maesina in cui c'è il lavoro giusto e hai di essere proprio completamente ent in questo mondo nuovo. E conosci tu essere flores, quindi la rossa semplicemente era un po' una metafora, ho detto, per chi go. Also qualcosa ci cresce era.
1: Aber wie es atelierst, da essere in tic creativ, also con calurs und turn, forse in tic caos, per arvertsa con la fantasia?
2: Hey, in mince cas, also es stel dir tiers, cioè, es um tutta fat otras commissar, per exemple, quale es fit strukturede, es um wieder l'imprender de davar struktura, ed ei drauf quale er, e gran mince persona creative trova la struktura, mal med dem temp, è quasi difficile per le persone creative di tenere in questa struttura, ma questa struttura e confini loro poi è crescere su ora e questo è qualcosa di bello.
1: Quella illustrazione è molto positiva, è più in vita. Se mi ricordo il mondo, i conflitti, le catastrofe, c'è la speranza che il mondo viene forse a puspei più fitch se quel che voi svesse maleggiau?
2: Questa è una domanda fitch difficile, credo, perché quando do io la soluzione, also quando do la soluzione per il problema, e è crescente che fantasia può giudere o creatività può giudere di cedere soluzioni, ma è crescente che giusto fantasia fantasie solette non basta naturalmente per salvare qualcosa, ma che può essere un luogo, un spazio in cui ci si può in cui ci si può insegnare, in cui ci si può provare ore, modi o vie. E importante è loro schon erde loro erter ciò ir ore della fantasia. Also che va di loro per me cioè sono meno lungi in questa fantasia e non fa che schon ner bene. Also che trovo scusa hai un bilancio, hai un equilibrio.
1: Also equilibrio dentro il vostro lavoro, la fantasia alla realtà.
2: Hai, ma non è giusto per un'incumbenza, so halt loro un'offerta, loro stu finire questo lavoro in non so, also questo fitch de bas, cingiuras, che dipende loro era di una delle incumbenze che so. E hai appunto la struttura importante.

0: Il sen della vetta è un effetto individuale. Co amflins il sen della vetta? Io credo che voi avete un flau e le illustrazioni che avete il quale ed interpretate il quale andrete. Co avete un flau quel?
1: C'è tutto è quella scopa che ci siamo domandò con c'è nu, also scu c'è trovessi proprio per vivere, also clir c'è questo in c'è altri diversi, scu mangiare, eccetera, ma fantasia con chi co non potessi semplicemente napi, se qui non desi chi co, allora non potessi più vivere, crei. Ed è scu c'è tutto chi co, e crei c'è mince persone c'è tutto chi co scu i fan, ed è in certe persone smenci allora scu da percepire questa creatività della fantasia, ed è crei da dire un gran privilegio c'è pas scu en c'è d'una percepire chi co, ma questa è clir c'è questa per me mince tanto difficile. Also appunto c'è nos discorrenza terciò sur de la situazione dell'incumbenza, l'osta lì era d'una terciò percepire appunto, c'è incumbenze facci, dai anche quando tempo per me sves per disegnare, per illustrare, dai creare fantasia, es mia senda vita, e illustrare es mia mezzo che c'è mi esprime, però che non es l'unico mezzo in cui c'è la fantasia, è a merda, c'è venire intorno e scoprire piccine robette, c'è un fan plagiare, e hai, o da scoprire o c'è vista, o c'è in oggetto da mince di, cos'è qualcosa. Also fantasia sta per tutto e qui può essere trovare 5 minuti.
0: Allora, se ci prendessi una vena, bus quello, che fosse una pinche catastrofe per voi?
1: Hey, in pinche caso. Hai, crea semplicemente che fantasia fa tutto un po' melder, che è un modo in cui si può appunto avere una collezione in scontri e farei già anche usare l'androvido per la mia seconda educazione scuola magistrale. Da primaria e questo è qualcosa che ci piace la creatività e appunto la collezione che si può avere con la fantasia.
0: Noi tutti stiamo lavorando, noi vengono le nostre obbligazioni, al mince di c'è mi dasse voi il più buon perché la vostra vita fa un po' più sen?
1: E grazie tu proprio per il tempo per la fantasia o also giusto perché questo per me è importante e smenci mi c'è tanto appunto da percepire chi co e questo è proprio importante da hai da spiegare tempo per chi co esce questo un po' 5 minuti o c'è giuda era me fitch ferm da chatter ad una terza chatter il senso della vita is c'è c'è da uscire un diario piccion, mi c'è tanti segni e mi c'è tanti, also già le volte scrivi perché c'è un grato, also c'è il capitolo durante il giorno che mi fa grato. E qui tu non vuoi forse un po' kitschig, ma come ci dice proprio, è un po' un game changer e quindi era fitch già le persone che ho e crea un giornale fa per il momento, però questo è bello da dire, guarda in che sei quest'altro di questo incontro quello ma voglio scegliere e devo scrivere che ho entrato hai cosa c'è bello
0: lei non può discutere delle medie sociali quelle influenzation che è mai non è una massa temps forse è creatività
1: Also creare le medie sociali sono una chance per mostrare e per ripartire creatività e creare però se per me è per il momento già piuttosto difficile o è entro un limite o è un domani già mince tanto quanto tempo volessi proprio investire in te là e allora mai in mie illustrazioni su scena così mince casco che tu dici perde allora già tempo hey per me se saggi su scena c'è magari in su scena non c'è niente c'è già tempo

0: Registra primara, maligri impostuzzi in chicò, appuntarsi la creatività e da partire questo piacere di imprendere e imprendere è halt quel ciò che ci occupa fitch ferm. Mio papà, dopo, cioè, sum nascita, dice, hai, dici, noi imprendiamo tutti, e tu ne pensi, ah, papà, tu dici quello che sono scelte, tu non imprendi giù più in guetta e più cresci, c'è gente, più c'è in cliente, c'è dentro ciò. E è una lega di imprendere da d'autres e d'autres e da me svesse e da me evolvere ad un evento.
1: Also il senso della vita è da dina stavitlonere, da dina imprendersi, c'è mince di?
0: Hai, e mince tanto che è mega bella e mince tanto che è fitch tantus.
1: Per sarà quei discorsi, per venite alla fine, c'è è il senso della vita per voi?
0: È proprio per dire la fantasia che è un plate grande e hey, l'ho per minciun avere fantasia c'è che c'è che volestire. No, ma appunto, fantasia questa era un mega gers factors per me e hey, spero proprio che non smetterà di insegnare e hey, già visto che era a tutti gli altri.
1: Forse è di vivere il talento, di iniziare il talento, a buon scappassare.
0: Hey, ed è di scoprire nuovi talenti. E credo che qui dipende è mega ferm, appunto, in che periodo ci si è, in che passo di evolvere. Hey.
1: Zilje Zanker, filosofont, la greve da mondo, da varti il sen della vita. Sia illustrazione da Della ad il sen della vita an fleiss in rtr.ch. Quella a tutte le altre episodi delle domande filosofiche an fleiss in play rtr sot vita e creta.

0: Questa è un remaster dels Beatles, You've Got to Hide Your Love Away. Normalmente chi che va ad un open air ni festival torna a casa steuncla. Bo Ivo Orli che sta usavano in Pergisa al Paccia Mamma e al Park Ela.
1: Quella fin di amna a che gaussi mies batterias. Et io son letzte svedi e vai senza. Senza tisi. Stupend. Per me è questo un absoluto highlight ad una esperienza positiva e in mondo che è focussato sul consumo e profit.
0: C'è che Ivo Orlik, che sta a sette in tribuna con sia Srimmes Ramonces, maneggia con che mondi è senza tisi e c'è che a plegeo del a quel festival, jetzt mettisesce el pleiz in via.

0: Vita e Creta, il plet sin via.
1: Ella è schon a fin, il Open Air Lumnezia 2026. Ils ins vegnen aun impergis a sentir la steun cladat de la munconza da sien, dil saltar, patrlar, cantar. Autors piteschen de las consequences del consum de d'alcohol ni drogas. Che va essenza quei, alcohol a drogas, a Ivo Orlik, che sta setz in tribuna, sentiu ad in autor festival. Su plaits in via.
2: Questions van bugien a festivals. Jau è. Un flal drec liuc per godè dus ni trais dis quel sentiment de libertat ai denton nianxi sempel. Ma cei festivals fan bain a mi ad mia olma a cenis pitost bo. Ja lavurs ca booker wendel differentes artistes ad artists ad openers ad occurrences. La stad ai stadion alta. Minche findiamna dati plirs concerts ne ca son savens setz sil plaz per coordinar dent als acts ad als organisaturs. Als un dons ma lecs tipics a improbabel an conoscenz a tots can ja stai ad in festival. Sturna dat, substanzas illegales, carplines, sepichems, zonas pels VIPs, Rumians a cops pels plons en turn ad apertot sponsors a reclames de firmes che fan crescere al spiegel d'insulin mod marasi su. Quai ai bo circumstanzas che fan baine l'olma. Miu meini. La davosa fin di amna son jo d'anton staus con il musicist al Pachamama, el Sursès, in festival a miez las montagnes grigiunas. A quai era total auter. Negin alcohol, negines drogas, negin rumien, a mincin che prenc un setz a lava giu lacna vishala. Negin securitas, negin sponsors, mo radon 2000 personas, familias, tats, atates, radon 350 fons che curevna tuona pei blot. Negin caos, negin aggression. Als hospes antet la musica activa mein, zense cincia ad anzaltausch crescides bo in de meun. Ambraciau, ris, ures ad ures, plein energia ad amur, a quai tot senza alcohol a substanzas. Quei definitiv bo in festival ca cece scrositau l'energia alai on diese na vos ventrats verstitz el cirp, ma bain quella fin di amna a ca gausimies batrias. At ja son letzte svedi, ai vai senza. Senza tisi. Stupen. Per mai, a questa un absolut highlight ad ina experiencia positiva en in mon ca i focusaus sin consum a profit. In fi di amna, ca fai bain a mi ad a mia olma. Ai va pia e auter. Ja givisla tots vine von in super Saison de Festivals, a sei recomenda ca magari rendi den Kurien pau pidic per in dreck liug de celebra a Festival a Veta.
1: Il plaz in via da Divo Orlik, ca scolaste rapper, a da in acina agentura per engagements d'artistes e d'artists nazionals. So plaz in via, am fleis e la quotidiana de vendergis, nisco dina simplei RTR.

0: uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.
1: Il incontr de capellas ei in eveniment cun gronda tradiziun. Il emprim ei vegnius organisaus il 1961 a quei sin iniziativa del musicista e componist Hans Niederdorfer. El era staus ad in incontr de capellas a Turicchia da Tertiau, ca quei savesse esser in sece pil grigiun. De lietz temps evi biaras capellas denton imuncava in eveniment per s'incontrar, presentar tocs novs e descobrir capellas giufnes. Gec e fac. Il prim incontr è staus al Marsöl a Quera in gron success ad una vera fiasta. Il arch musical dat in sguarda na vos in quals si son tons dils incontrs de capellas. Gec su entre las novitats, de las novs.

0: happy now.
1: Co amflins il sen de la vita? Co sa jeu che vai am flau el? Per zil ge zanker da Silva Pleuna, ca venge oc ons, eisi schon sco a fond stau clar, ce che il sen de la vita per ella. A co ala am flau el?
2: Fantasia, scia quen udeschi co, allora non podessi più viver crei. Ed è scucciato chi co, e crei c'è mince persona c'è chi co scui fend, ed è certe persone schmenzen loro scu da percirir questa creatività della fantasia, ed è crei da gie un gran privilegio c'è pas scu anche d'una percirir chi co, ma questa è clare c'è questa per me mince tanto difficile. Also appunto c'è nos discurrenze terciò sur de la situazione dell'incumbenza, l'oste lì era d'una terciò percirir appunto, c'è incumbenze facci, dai anche un tempo per me, sves, per disegnare, per illustrare, ed è creata fantasia, è il mio segno di vita, e illustrare è il mio modo che c'è mi esprime, però non è l'unico modo in cui c'è la fantasia, è amare di camminare intorno e di scoprire piccine robette, ci fa un piacere, e hai, o di scoprire o c'è vista, o c'è in oggetti da mince di, cos'è qualcosa. Also fantasia sta per tutto e qui può erbe trovare 5 minuti.
1: Tu ne fai simple. Tu ti ne esi bu simple, bu mincin al talent della creatività. Ad è bu simple esi da stavit l'under da fa una professione or ses talents. Da mondas filosoficas da vartil sen della vita, domenica prossima filosofeinus puspei, lucula biatleta Aita Gasparin. Io già vigil è a vus in abbiala domenica, creativa e ricreativa. Io sono Claudia Catoman, sin su di.
3: Vita e creta.

0: las novitats ter RTR.
1: L'Open Air Lomnezia 2026 è storgia. Ils organisatori sono contenti malgrat che l'occorrenza nel Bettstad vendi do completa main. E in Germania ci resce in auto in folla durante una parada. La polizia discuore intanto di un attentato. Qua in dus il tema sotto la snof al microfono Urs Müller. Piangi. Radunt de 7.800 persunas han visità l'Open Air Lomnezia 2026 a Degen. Con quaina sai la 40ª edizion del Festival Bettstad vendida o completa main. Quai a Dec Norbert Cavigni, il presidente del Comité d'Organizzazione in vers RTR. Il stop in ponderar co prendere mauns las finanzas en l'avenir. Tutina sai l'Open Air stein success, da Bellaura sai vini fac feste su Ciela Vert, da Dievdia fin sonda con musica da Traufer Jean-Paul ed Autors. A Wurz vini da città da ir la barra da dina donna che valeva scosparide da pi vendredi saira, quai a comunicia la polizia cantonala. Tenor in primis en conoscienza se la donna da ociantinonza disgraziata in territori tais. La sai crudata passa 40 metri in la profondità. Vide l'azione da cercia saier in elicopter sta partecipa. In un smidane l'exterior, a Berlino e l'uscino una Christopher Street e venire giù ieri sera che in auto e c'era in una folla nel centro della città. Una persona sai venire ammazzata e 16 ulteriori sai venire sblessate per parte creva main. Quai ha cominciato la polizia tudescia. Intanto ti scuora quella di un attentato. Il delinquente supponì sia vinavante in fuggia, qual sia inconoscente alla polizia e fece parte della scena islamistica di Berlin. Avanti l'incidente, ampliare 10.000 persone fece parte della parada e demonstra per il diritto di persone queeres. E anche il tennis, Marc-Andrea Hüssler potesse oggi terminare sia carriera da profi con una vittoria. Il Turicais de 30 ans è sa qualificà per il final del turnier de Challenger a Zug. E la batì il tudesc Max Rieberg in 3 sets con 7-6, 4-6 e 6-4. E nel final fronte Hüssler sin il brasilian Thiago Seibold Wild che batì il svizzer Dylan Dietrich in 2 sets. So entro questo turnier terminesce Marc-Andrea Hüssler sia carriera da profi. È l'in de 7 giocatori svizzers che ha guadagnà in turnier da ATP.
0: La meteo.
1: Oggi si avvenne sur tracci local, ma poi venire bletch. Contra sera dati fase sulle olive spli lunghes, quasi soprattutto nel nord del Centun. La temperatura maximale è 30-12 gradi in legno di nota, 23 gradi in surselva e 26 gradi in la regione de Quera.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. L'arch musical. La musica en il center.
3: Minchon al principio de schner is il prime viniment important de la musica populara. L'ura es radunen amaturas ed amaturs da schottisch, slendlers, walsers e polkas a l'antquart ant il Forum im Riet. Vers 600 persunas jodan nur abundant 2 uras musica populare da Chapellas Grigiunas e da tot la Svizzera. E da vo daiam o bal fin la bunura las trais. Quis ston est stat quel eveniment per la 60ª iada. Motiva vonda per dar un sguard in avu per la charquintar de temps passats.
4: Io stau naturalmente bien in qual gades a scia che inveva bunamen in a trambleccia cu uoli Moser era da vostiere registrava quei vevens in a certa retenienza u giava strus de sonà a quei fideva schon tremblains.
3: Benvenudes e benvenuts pro nos emission al microfone is jacem prevost. Ante l'arch musical de Dots dudiva dvust concentes ci quinten de pibot. Arno Jeli ci destat fin già la seconda iada della partita. Josias Just ci ha sunà con püses chapellas. Hans Kadec, il clarinettist della chapella Forap. Gusti Obrist ci ha 92 ans e ci sunamo d'una pro la chapella Alpstets. o Hans Luzi Hunger della Chapella Rigold, ci de stat president dell'Union de Musica Popolare del Grischun e der president del Comitè d'Organizzazione dell'Inscunter de Chapellas. In nostro archiv de musica na chatalas registrazions del prim Inscunter del 1965, quella ja dant il Marsella Quaira, e la aia tuna uscia. Notet lein bi de Vetter Tanna, un Ländler da Lenz Maiolet, sunada la Chapella Jäger, con Michael Jäger de Quaira, Michael Jäger de Langwies, Hans Jäger e Walter Jäger. E questa Chapella sei du di quella saira per la prima jada. E dal scurer Ländler Fründa, con Peter Zinsli, Arno Caflisch e Sepp Simonelli, tatlaina il Ventala Schottisch da Paul Kollecker.

La Lendler Capella Jäger bida vetter tanna. L'inscunter de Capellas es un evenement c'ha gronda tradiziun. Il primis ni organisat dal 1965 sün iniziativa del musicant e componist Hans Niederdorfer. El de Stadio Turic ad un inscunter de Capellas e ha pensat che quest pudesse organizzare in Grischun. Quella iade di Vebleres Capellas però i mancheva un evenement per s'inscuntrar, per presentar tocs novs e ni reconoscer Capellas Jufnes. Dit e fat. Il primo inscunter è stato ant il Merceu la Quaira, un grand success ed una vaira festa. Moderaveva Wiesel Gier, una delle personalità importanti della scena de musica popolare, postut per via de s'emission de televisione für Stadt und Land. Più tard andò a presentare Bortal Bezzola, Regina Kempf e Beat Cümperlin, l'inscunter de Capellas. E fin già a partire dalla prima edizione es quelnio registrato dal Radio DRS o SRF, più tard era in collaborazione con RTR. E qua ci des remarciabel, in un dain giù nota reviniment ci des nu registra o seble erasiades e da prima d'avent. Despoi il 1992 es quell'inscunter ant il forum in Marietta Landquart ci sporge plazza ver 600 persunas. Als des de Schneider statt il 60 inscunter de Capellas e partecipa an quistiada Bleras Capellas Grischunas, s'inclea per festejar il jubileum. Las Capellas Stelzer buoba Grischart Oberalp Bergüner Ländlerfründe, Grischuna Alpstädts, ils Prettigauer Ländlerfründe, ils Schweizer Örglerfründe Felsberg, ils Grischuna Örgler, il Trio Durenamt, la Lengler Capella, ed al Centum Bernils Quartetts d'Orgelet, Urwurzo e Lengenberg, ed il Quartett de Jotlar, Alpenrüsli de Heimenschwand. Er quiston vaina fad videos de lur rappresentazions, e questia taivet sün RTR Play. Tornaim pro il primo inscunter de Capellas si destat als 9 de Schner del 1965 ant il Merceu la Quaira, cun sia bella sala. Una delle cappelle leggendarie si ha suonata quella iada, la cappella Calanda, con Hans Fischer, Jakob Keller, Hans Niederdorfer, Edwin Berry, Walter Hefti. Es suonen un schottisch concert de Hans Fischer, im Weltstörfli zu Chur.

0: La chapella forap con una marcia da casi geisser. Abschied von La Chaux-de-Fonds. Quai es stat del 1979, e sona Antoni Caderas, Aldo Gieri, Peter Christoffel, Arne Rüedi e Guido Fontana. Un perons più tard es er diventà Hans Gadeczko member, e la fin d'evna passada til naia erinscontra a Landquart. Il musicant Sur Silvana sona più sesiades all'inscontr de chapellas, però pur quoce quella stat a Landquart. Con la chapella forap e col Schweizer Orgel Freund de Felsberg.
1: Elmer Sölva è un mai suonato, lui era lì a buttare forap. Lui aveva in una cappella, quella scinunata cappella Diana, a suonava bush propria musica popolare e un po' di altra musica. Così che io sono lui bush staus. Ma perché io al forum sono naturalmente staus con la cappella forap, a lui. E pli resgadas col Schweizer Orgel Freund de Felsberg, leu au es un au quindi jons.
2: Daia bellas algordanzas da tot quest inscuntas de chapellas cun uschen grand public, un public ci ven landrora, ci conosce la musica popolare, ci conosce els tocs.
1: Ie stau naturalmente bien in qual gadas a schia che inveva bunamen in a trambleccia, cu uoli monser era da vostiere registrava, quai vevan sin a certa retenientia, u giava strus de sonà. A quel fideva schon tremblains.
2: I loro pubblic, niven nur erals amaturs e las amaturas da musica popolare della Surselva, della Foppa, de Flem?
1: Na, leo stoso schon gi, also la Surselva in laut al conto della musica de Sturs, aber musica popolare, quei an canoschen als praktisch bock. Io va suonavo in Perga, dass si se drun. Leu eri un pitosch che tenevan con la musica popolare, aber per quei che vevan in certo contatto con la Svizzera centrale, also con l'Inderschwitz.
2: Suonar qui con differentes chapellas per con blers collegas musicants. C'è algordanzas o c'è sentimenti alle scelle qui a Oz la 60 Afleiada?
1: Ma io naturalmente in bellezza che non ho padrino puspei. Colleghi che si sono insieme e sono forse a quella scinomnata stupida. E dentro altri naturalmente quelli che mi hanno fatto puspei in texto di già.
2: Blairs di questi sono alzo 60, non sono più tanto da noi. Blairs non sono forse non più venuti in pesco di asci. Questo è per il con fare musica. Funziona come ad una bein con grande piacere.
1: Also con la cappella forab, con noi ven leu calau, muert, mozognes, lui va eu giù messi i setzi in accina cappella sotto meu nome, ven leu sonau in per ons politemein. A lui quella corona nida, a quei è stau in, per noi in disastro, quei è stau finiu con la musica. Oz mondi o mince vende di sera e unena fürstenau, a sonna leu con in per collegs, aber bosco cappella semplemein liber.
2: Però si dà un evenimento di musica popolare scossa a Landquart, l'ora Hans Gadecz è della partita.
1: Yeah, normalmente sono io anche adotto, sono naturalmente anche io per vedere che i miei colleghi più bauli della Svizzera e dei Freunde Felsberg anche io. Qui è un tutto speciale. Esce io sono il pubblico Nelson, per quindi chance va a fare qui.
2: E si può dire che è una delle cappelle leggendarie ci dà il Centum Grigion.
1: Yeah, questo anzi, qui è unico, qui è la fondazione, è stata la prima in quella scinomnata grossa formazione per tutti. E qui è semplicemente in sound, che altri hanno, qui hanno semplicemente.

0: Las novitats der RTR.
1: In Francia ed in Spagna furieschen vinavant incendi seguautes a Struss. Finus in redunt 260.000 persunas finides evacuadas. E William Reis davent campion svizzer als 100 meters, quai en 10,1 secundas. Quai in duslas teme, sozzalas 10, al microfon Urs Müller, Biengi. In Spagna ed in Francia combatten millis pompiers vinevant contra s gronds incendis a Guaut. In il vest la capitale Madrid saien oggi ulteriures vischnancas finides evacuadas, quae han comunicia las autoritats spagnolas. Las flommas han finus devastai una surfaccia de 130.000 hectares, duas giades la surfaccia del Lai de Ginevra. In il sud-vest della Francia sono finus 167.000 persone finides evacuadas. Con sunt patucciade la regione intorno alla città gronda da Bordeaux, uscire le autorità francese. A Berlin è l'uscenum na Christopher Street e veniro giù iersera, so entra in auto e c'era in una folla nel centro della città. Una persona sa venire ammazzata e 16 ulteriori sa venire splessata per parte creva main, quai ha cominciato la polizia tudescia. Intanto discorre quella di un attentato. Il delinquente supponisse a vinavante in fuga. El sai intanto conoscente alla polizia e fece parte della scena islamistica da Berlin. Avant l'incidente, an pliras 10.000 persone fac parte della parada e demonstra per le drezze persone queeres. In la Brasilia vuole il senatore drecce conservativ Flavio Bolsonaro diventar presidente del Stadi. Dindì de partita an le delegati ufficiali ma in nominal sco candidat. Flavio Bolsonaro è il figlio il più vecchio dell'anterior presidente Jair Bolsonaro, che venne sentenziato a pli che 27 anni per giun per via di inculp de stadi. Sco se sbap vale Bolsonaro sco politica della dreccia. E le permette di sbassare le staglie se da gira moda pli rigorose contro la criminalità. E l'ha accentuata a voler continuare con l'irta politica de se sbap. Era il presidente in uffici, Luiz Inácio Lula da Silva, candidesce per una ulteriore periodo d'uffici. L'elezione presidenziale è l'ora l'ottobre. Ed anche una novità dell'atletica leva, William Reis è campion svizzero sulle 100 meters. In 10,1 secondi sa el registri l'esatto miglior tempo personale in lezzi grunt a Turic. Secondo è venuto Timothy Mumenthaler, che è campione europeo sulle 200 meters. Tra le donne sa Geraldine di Tizio Frey procura per un exploit sulle 100 meters. Ella grigna la corsa in 10,9 secondi ed ha realizzato il miglior tempo personale. Mancantata sa qualificare per il campionato europeo che ha per contro Mushinga Kambunji, sventre ses congiti da maternità.
0: La meteo.
1: Oggi si avventa sul traccio, lo calma e poi ervenir blecce, contro il saire dati fase sulle ivas più lunghe, quai soprattutto nel nord del Chantun. La temperatura massimale è 30-12 gradi in legge di nota, 23 gradi in sorselva e 26 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Kurz entre las dias de quella devosa domenica de Fanadur, Gheorghe Neianchi per Enceiver, Lewin, en Lumnezia e in Zavit Fini, su entre la grande festa Enceiver il Rumi. Oh, ah, schon una min poesia, ozzon de meun, relativ baul.
3: Ah, ja, schon train fazit positiv, ancit, in Gulaura, che già stada, schinze, busci di saus, gli opener Lumnezia, apre qua dati tenus, che zwein trais dies belaura, sulal, forse pure mai mina caul, aber lein buttugna.
2: Ciao organizzatori del spettacol Norbert Cavin de l'Udin de l'Uon de Pli e de Quartz de quella domenica tutto d'onor X nuo dati forse tutina e un cicciai de Tugna ci sa. Shalou! Menza! Bella domenica!

0: poera.
1: Diesch vergalas diesch, 27, 60, 61, 93. Quellas via decinas de 4 personas che nos vensero in posta con auguris. Laura Maria Canonica giù a Neuhuse per la cascada del Rhein a ce festival 27 aval. A Schluein ven fac festa con Jörg Albin a ceus avon 600. A Surin es i Richi Schgier che diventa col gi de dots ufficialmen in pensionau con contonger la via decina de 600. A lu, lu a e la casa San Martina Tronina giubilata Lara in seu miez castia oz quiz gevigia il menu de festa la Anna de Rungs oriunda de Ion che complenesce l'auta via dicna de 93 ans. Cica Peter Ciao vide vus gratulesce cun ce gevis tut quai scuadina ne vendeles dodija mesa. Allo esi puspei uras de prender in giut crunna metteren in scatla sce i viedo el mun a surce a seu destin.
2: La cupina.
3: Presentado il bogno engiadina a scuola. Il bogno con agua minerala. Bognengiadina.ch.
1: A quai destin decide cici de vus, tirci ascia la numera 26 del mens de Fanadur sa centà, faina sorpresa, asurtut be pligis cun drua 0800, veng 21 30 la numera per regala la scadiola.

0: In quart vergau las dies del telefon stienza da il BNG Valentina Cavegn in casa nua in pulita missiun se la vol per mincin de sas dies beadis regala la scadiola dat RTR en tot al veis dies Lina Cavegn Rouge in BNG
1: BNG
0: dort vim fac festa cun inna neve.
1: Exakt. Es erlegere schon die 15 Jahre. Also, ja, gratulasse bei den Lina, die Wiesel del Tutbien, die Städte Seun, a Polite, a Cara, Scoletto, Canus, a Caladio Biatrice, con tutto quello che la fa, s'allegra lui, si giusta di la seconda Scoletta, lui, in Luz Granz.
0: La Lina Cavegn con ses seasons oz c'è alla sans in te c'è che l'ha già visato tutto per quei gi
1: ho bien in unicorn in grand si c'è alla già visato aber schioc ella se legre de minch regal che la survin
0: in unicorn quals che sa su flassi in de quals
1: De,
0: lo trovi è tutto nor in pool a Rugein?
1: Io in Pina e son.
0: A shock vai lu, a shock vai lu direzionion el bogna virt lu. Questo stat con seu unicorn gradius. Ah, allu, termatinza bugena il nome della tata alla Lina la scadiola, che la salu mettere il là, ciao, anche nu de die scolette puspei. Lofa Maltina.
1: Adio, ma è un gran piacere che ho assolto in Gidia, quei invies nu.
0: Ah, non spen. E c'è fin fidena fit fit bella festa con la Lina, oz?
1: Sì, paina.
0: Ah, tocca in altra ga, Valentina Cavegn, ste ben.
1: Grazie, fit, di invidire, grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, grazie.
2: La Cupina. Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Onengiadina.ch

0: En couverturas per un curie bugen enfla la causa en ies giuc can prova mincia gi di ond activa vossa fantasia a da il staunch de se participa. Ir venza lanciau in resch nova runda dan ies ce causas a sco quai ei. Mincia incetta ei magari greva de van pau et vesse e stau il cas ir in solia proposta venza survigneu il barometer. Cama senza autera prau con quals cavazzins cau.
1: La chausa può avere plires funzioni. La chausa è in classica nizaivel. La chausa può in avere in da dens e da d'ora.
0: Veis è un buonas 4 minuti pede de fa un qual patraci durant cal Alize conta a lui giugainza. Quintel, con un qualin de vus.

Buongiorno, senza oz parte, poeta de vossa domenica, il scumadeivel sesenos vidienzolver, durant strehè la pigiada sil doctor Schola, spicchiato con chi if e cozze, si feci ni a scilevsco.

0: 0 800 20 21 30 la numera. C'è causas BNG.
1: BNG Gerin, Teofil, come
0: on. BNG Teofil, ieri sul let col barometer.
1: Esatto.
0: Adots?
1: Oltre proprio il compass.
0: Il compass? Drovo in scuola in casa.
1: Oh,
0: de cabo.
1: Già, de cabo. Mara ne sette lì, dai.
0: Ah, io vado a cercare. Fla la dreccia direzione. De cugina in bogno. Den del bogno, o sin terrassa. Ah!
1: No, ma si chef after is in the dance.
0: Ah, sì. Accinamento.
1: Ma io per fare letta ponderazione.
0: Letta ponderazione col compass.
1: Esatto. E vai.
0: Perché ho spidesso si camunz?
1: Voi buscinaus.
0: Senza compass. Bella domenica, Teofil. Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Si è bu il compass. Salus vesi esser. Ciao, BNG.
2: BNG, ciao, è per me da Casanova.
0: BNG d'una Casanova. Da Londra telefonais?
2: Da Londra.
0: Allù, stai in a mies la truja di opener?
2: No.
0: Und wie du es mir weißt, bei jetzt?
2: Oh, schon pittoscht.
0: Schon pittoscht. Schon pittoscht. Donna Casanova, c'hai, vai sponderà. Io
2: provo sulla laterna.
0: La laterna. Un classico, definitivo. Da dance, da do. Tiè, funziona, aber buckels. Wenn Franks.
2: Oha.
0: Budem ponderavi na vond una Casanova.
2: Sì, faccio.
0: Bella domenica, ciao. Ah. Forse le non spicciamo un net. Non lo c'è, ven vince c'è un 30. Forse chi fa un terzici clic o se la causa sa vi plire funzioni, in classiker, proprio iniziava, senza vi in the dance, amflens o da doe. Non lo c'è, ven vince c'è un 30. A shock. Esistau quai? Parots. Ad insomma, con quals cavazzins.
3: Ciausas. Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch.
0: Ah, se vais pia metter in frustiera quals cavazzins per las proximas duas emmas. Es fan push bei pausa il cavazzin. Ah, il ciausas usi tau na venda de meun dati. Push bei in ciausas special. E va per la italianità. L'estate italiana e na venda de meun duas emmas. Il motto de dertier cun massa historias. Historia de quai de ce. Ed ebba è il Cecausus, non vende da me un in speciale, ma tutto qua declarenzelo da me un qui è a Scilunch.

0: È tot. Pacific e si vigno ures d'arver l'agenda con arrangements che carmalen.
1: Il calendar.
2: Presentato al Rock Sedrun, il 7 e 12 d'agosto. rocksedrun.ch.
0: Da vos gid il Festival de Musica al Vagnin, festival cun concerts e dialog o zientirgi in gi musicale el Hotel de Cultura Belfort e dat du di ovres de Beethoven, Brahms, Mendelssohn, Schubert, etc. Da tron ein Charlie Carigett, da von de vostes culisses intermediazion a Requenz, ne vendeles duas cun Melanie Meichle e la Stalla Carigett, nu acils visitanders ein envidai de crea ort restonces de material in Malec de tribuna, a sin tribuna, anza la Cijun de Giugà, cun simples requisits scenas dil Michegi a sesluita en un qual rolla de Charlie Carigett. Tot qua in vendeles duas alla stalla della casa Carigetta Trun, in vendeles quattr, Sir Gordons, Requinten, lu persunas, cangiula quida, den conoscer Charlie Carigetta.
1: Il calendar.
2: Presentato al Rock Sedrun, il 7 e 12 d'agosto. rocksedrun.ch.

0: La domenica qui vegn pleunet puspei, ruasseivalen val lumnetze il curontaval open air ei historia, sperein chi ei gertigiau cun quaica an qual visitante rapreu avon, che nus ven antupau la Gievgia simbia direcziun Degen.
1: Cici va perfetto, das ist wunderlich.
2: Viel Bier trinken.
1: Leben und nicht schaffen müssen.
0: Marà chi vegn l'uvrau de setza dina puspeccia pa en ve quitau che ils acts musicals sentien bein quiz dentre ne an qual moment pede per tecla musica da an qual paterlada Norbert Cavegni, ciao organizatoric a definitiv giu on spi heftis can strapazau ni gin current electric ni lue jentir hantiri cunuat mava cun zamidau si sistem de paga bucun raps blots quai ominus cashless ni adina puspei plievgia boia etc.
3: Laura, io so che sono in una lotteria, non te ha di queste apps, se tu c'hai, non è da ugarne alla che ni da odil nuota.
0: Uon esi stau scec caul bi blec esi mo vigneu en de dens il liquid che visitanders e visitanders di Open Air han consumau. A chi è stau scic, bell'aura atras atras, a forza è de fa con quei che il capo di Yoko Oka a fac la pipi in prima ga. De clena ga?
3: Io avevo un più con le stifle di gomi extra, perché il biasti prende sconci c'hai per se prepararsi in bledge, trovarsi la buia. Qua faccio due indose, dai ne credo.
0: Les gi pivens a pi sabis a druau 30 openers che Norbert Cavegna ad Anton organizau per vini sin quella idea culs stivals profilactics. Danton, dieja von las endis, so entre las dodis dati lu in intervista pi leunga cul facit organizatoric a musical di Open Air. Lumnezia.
4: RTL. In a bella fin demna, cun RTL.

0: In 10 minutos tocchi de mesgi cula domingia s'inclina l'emma ad ella premiera che Selina Poa giù quest'emma in nostra rubrica dils Impuls s'inclina oz cun seu de vos patrac a Schabec col titel Chamona.
1: La china va in servida in copalunas grandes ed il plat va in gnus in maisa della salata fin de vol desert. Per ir a lavals d'ains es ad a torpro la lume de c'è, ed un per dels pucciuns ci sun sortits tenor grandezza in la garderoba. Giusto de spercia mona, un per pass vide la senda sur plattes de crab via, là es recciata quella ciuffa col bullin lung per lavals d'ains. L'aua ci sorte es jette, e tenor il scritt sur la spina, nada baiver. Sì, ci sva in montagna es dorm in cemona, in una ciambra con una lingiada matraccias. Pel solit, desper un graflader sul. Ma si sva in montagna, es dorm in cemona. Basta. En un incle a quella lioci pretenda stanza singula, forza elettrica o luxus in cemona. Su ille sottezzas. I sva in cemona per ir in montagna. I sva in montagna per ir in cemona. Quai fa parte dell'esperienza. Prima, similes infrastrukturas sun impossibles e begis per imblidar. Guarda or da fenestra e l'ora vezzer sves per ceccia cables dotte tensiun e daua ciode or della spina nu riven fin sequia. Seconda, desister de telefonins, duches ciodes, linzels loms e maschines de lavario quais qua ci fa ora la pernotazion in cemona. Usce d'esser estar. Io dai il detox.
2: RTR Impuls.

0: Las novitats der RTR.
1: In Francia e in Spagna furiescen vinavant incendi se guauti as astrus. Finus in radun 260.000 persone sono ides evacuades. E William Reis diventa campion svizzer sur 100 meters, qua in 10,1 secundes. Qua in dus las temas, oz alas indisch, al microfon Urs Müller. Biendi! In Francia e in Spagna combatten millis pompiers vinavant contra gli incendi de Guaut desastrus. In il sud-west della Francia sein finus 220.000 persone finides evacuades. Consunt patuciadas alle regioni intorno alla città grande da Bordeaux, quei han comunicat las autoritats locales. Las flammas han già devastato una surfaccia da 420 km quadrat, quai corrisponde alla surfaccia dals 211 a Penzell. Ed in il vest della capitale spagnola, Madrid, sein 8 ulteriori svisnanche sinides evacuades, quai han comunicat las autoritats spagnolas. A Berlin e l'uscenon a Christopher Street e veniro giù ier saira, so entrchi in auto e c'erain in una fulla in il centro della citat. Ina persona sai venida mazzada e sedis ulteriori sai venides blessades per part greva main, quai ha comunicat la polizia tudescia. Intanto discorre quella di un attentato. Il delinquente supponì sei vinavant in fuga. El sei intanto inconoscente alla polizia e fece parte della scena islamistica di Berlin. Avant l'incidente, an pliras 10.000 persone fece parte della parada e demonstra per il diritto di persone queeres. En il sit della Cina il typhoon Noel frontasse in terra franca. En la provincia da Guangdong sa in passa 340.000 persone finides evacuades, quai han comunicat las autoritats locales. Elles avverteschen da pliev de gronda e da inundazions. En la metropole da Hong Kong ha il stempra paralizzato il traffico aviatic. Passa 150 gols sa in venit stricciats a comunicat il gestionari dell'aeroport. E l'intera regione sa in plena vant vies e bottie segnide serades temporarmein. Ed anche in una novità dell'atletica leva, William Reis è campion svizzer sulle 100 meters. In 10,1 seconda sa el registra le asses miglior temp personal en il lezzi grunt a Turic. Secondo vini Timothy Mumenthaler, che è campion europeo sur il 12 meters. Tra le donne sa Geraldine di Tizio Frey procura per in exploit sur 100 meters. Ella ha grignato la corsa in 10,9 secondes ed è realizzata il miglior tempo personale. Mancantata sa qualificare anticipata mai per il campionato europeo a per conto Mushinga Kambungi, sventer ses congedi da maternità.
0: La meteo.
1: Oggi si svent sur trac locale in poier venir blec. Contra saira dati fase sulle livas pli lunges, quai surtut in il nord del Chantun. La temperatura maximale i 30-12 gradi in lenghi di nota, 23 gradi in surselva e 26 gradi in la region da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Kurz entre las indische della Davosa domenica til mens de fana durmi denze bo usitz a traditions.
3: RTR, il concert sin gewisch.
4: Presentat a florop.ch. Dulce salits florals con las pralines de maestrani.
2: L'ora che voi decidis che vi è radio tunna a resun telefonei e vi è in vostra musica preferita in speciale per una persona di via scorno l'occien 20-21-30 quella alla jukebox tocca un corte con le 12 Gherghina Yankee shalu lein in Cyber musicalmente alla romoncia alla surmirana che deconta quai che vi è in proprio a finadin de vos. Che vous vezem vi essere voi minimo meno de quelle persone che fa cun propri tot elas pipi grondes stornadats bella domenica.

0: Il concert s'ingevis dat RTR mincia domenica at e stedi in caffè. Part a qualura, venzi capescia e ad in chaffan cura telefonescia dalla balla Val Schons. Biengi, Hilda Czarner.
1: Buongi, Georgina. Io vorrei sempre da sai quella canzone «Viver senza te, ti sfurbat». Devo usare a tutti che te li radio romanzi in bella domenica. Ho sperato che venisse a plover.
0: Ciao, Oz, perché la manovra non c'era, si deve preparare per la prossima onda di Caliras. Ciao, dati Oz a non qual plugin. Cosa è la Valcionza e tutto scegli? E non viene un uot?
1: Bambang, io sera è pluito un po', però un po' poco sto facendo.
0: Ah, sto facendo.
1: Io verde, vengono i mandorli, sono un po'. Po verte ci stanno, per i pittesi sono da qua ciolto, qui mi hanno ciolto.
0: Ah, qua è scia Hilda.
1: Yeah.
0: Ah,
1: bien.
0: Nus Marein, c'è che Laura fa con usen, per il resto di quale stat.
1: Yeah.
0: C'è planze o no, Hilda, per quella domenica? Stat non si è il programma?
1: No, per c'è blir.
0: Vabbè, no.
1: Ja, von Utilien, na, so ein bisschen anke, ist ein Pfand in Jura. Ja, ja.
0: Ja, schier.
1: So sind die halt zu letter blir. Ja, ja. Ah, no. Aber ich radio per fortuna.
0: Grandius, Hilda.
1: Ja, war schon la damanga, lu.
0: Jetzt wenn sie tschäffen nun, Hilda. Ah, schock, wo es weiß in Gibu tsche fa, wenn ich doch a quera, wenn sie fa eine gane visita, mir ako quei wesoka in quei studio. Forse è un cicei. Hilda, o scienza resuna, viver senza te di sfurbast in veritabel classicar. Tocca in altra, Hilda, tutto bene?
1: Grazie, Georgina.
0: Ciao, ciao.

0: Es furbats han lanciau l'ura cu vus decidis co vis radio tun questa audiovis de la Hilda Czarner te in canus udina te klein dina buschei bugen che via RTR sur tot er concerts in javis BNG a Santa Maria Marlene Solinger.
1: Buon dì, donna Giorgina, hai. Tutti una bella domenica. Also kun tutti ploa, oggi mi fa da besonder ploa. E schöne bella domenica, tot questi teiglen e conoscen a mai.
0: Hai. Figenza, il javis musical da quella da Santa Maria, la canzone con il titolo no. Santa Maria?
1: Hai.
0: Dalla Mireille Mathieu.
1: Mireille Mathieu, hai. Quella teglesine ha da jent, quella non c'è l'unico più sentima e sa che lei ha compiuto 80 anni e le canta di una mobile.
0: Exact, stau, quest'anno io credo il 22,
1: che la ha compleneu
0: i occiontavel.
1: La cianta mo d'una.
0: Con sia vus e marcanta, in a kins, a onda o da d'autras. Esce occionta, ci sa, sin sconta, Santa Maria, fu siena ca chi giunde finia Santa Maria, la Mireille Mathieu. La Marlene Solinger ha des il caffè di toc petta della.
1: Sì, sì, perché
0: a Marlene, stupenda domenica.
1: Hai di stessa mai.
0: Mi rai una gasco e plova. E io faccio bi, se posso fare bene questa stadion, tocca in altra ga.
1: Hai, grazie bici e dare una bella domenica.
0: Arrivai, Marlene.
1: Adiós, adiós.

0: Il Passler d'Avignon, hein? Schola a essurniu il surnum la Mireille Mathieu, Otskater RTR, il Gevige de Marlene Solinger, la version alla francesa, l'originale, si esuras de quella Santa Maria, è stata alla italiana, forse la più popolare in terra, nien lungaci tu destia, cu Roland Kaiser, conta Santa Maria. Vein vergaulas indisch d'Anton del Telefon denza il BNG a Braila di Melda Schmidt. BNG Melda.
1: BNG Giardina. Io adesso se le da moes famiglie con a forms a piletto se le da is smartphones in casa da veins a spital a quel che sta in cira la domenica e in casa lì. Quella
0: Exact, quale sem chaus il marsch de San Carlo. Imelda, quasi si brei, plovi?
1: Oh, ja, pusinau, de quale vetta.
0: De quale de pauca? Ha?
1: Pi bien vetta, non strom pi biaus.
0: Da si niente de plion.
1: Laura, sami infa.
0: Na, quale è sia?
1: Per clic.
0: Per suenter...
1: Forse la porti un mendra.
0: Ah, lo fossi quasi che divigessi tutto nor neif de mezza stat, ci sa. Imelda, c'è chi sa fa a mi da in questo programma di musica, ne me o se vesus decideu scol tu nelle prossime due minuti a mezzo col marge de San Carlo in bella domenica, Imelda Schmidt?
1: Grazie miglior Gardini, salite il team di radio.
0: Grazie fecce, bugen in autraga, a già squitau da te e a senza vese.
1: Ciao Gardina.
0: Ciao.

0: Ei, aschia sa RTR Tunaina, domenica dentro la sendis a las 12 col San Carlo Marsch, il giavisch della Imelda Schmidt, del telefono denza il BNG, planete schon il BN Mietz a Gili Solera Domat. Gili, nu avanza lì, ni giavisch esmo musica per vus?
1: No, io giavisch qua per questa, anche qualche playa per mai.
0: Pauline Noacla. Geli, è schon veu el forse in aga live, ha?
1: Ja, in Perga. Da.
0: In Perga.
1: Ja.
0: Ha? Con in Troubadour da capo, ha, es il staus.
1: In che un po' news riconosci us fetch.
0: Exact. Qua è schia, malgrat tot.
1: Ja, das staus meglier che in Perauta.
0: Che de bars. Genzus.
1: Aber keine causa de gost naturalmente.
0: Qua ia sia. Geli, vos esi vos agi se un la cassetta de Pauline Noacla, ja vai è unina de quellas.
1: Sgurdi.
0: Ab nus ven in problem, hm?
1: Ja.
0: Nus ven bupli a parant de se vesha ia.
1: Ja parat de sai e bo pom.
0: Ah, let's an dausil spert las cassettes resta non ci sa, se dat forse na ga x de nua, hm?
1: In se vede compound questa.
0: Ciao.
1: Adio.

0: Bien gipia, bruder.
1: Bien gipia, vina.
0: Aber stada dopo
1: ne... Ja, ja, sono dopo
0: ne... Bu.
1: Stada bu.
0: Aber pibao, leccio. Aber
1: non vai... Udiu.
0: Gegè.
1: Gegè.
0: Ciò che fosse definitivo buon in Andreccia Lumneziana, se non fosse mai stato se io per Lumnezia.
1: L'acqua è io sia. Quindi ero giovane da Beagastain,
0: vero?
1: Più giovane.
0: Us dati zvani ti quals pi pesai che voltam bui giudè in quella trugia, ne ve? Che vamo en zurde e gena mera in giudò.
1: Gè, qua è io sia.
0: De quai dati ciò ne quai pellegrinati?
1: In den Taupe Buton sprich kun sei jo do je je gron
0: he je nyu ba pi gron
1: kun ze ro na kombel an to pavs e minche kantuni
0: e kwa je sia je era propi in streve bu
1: aber er si je di bi
0: kwa bi tem sa media
1: di tem sa media je bai
0: Pia, ot ils dus beadis kein leu, kort vai udeu a lavon, aber live ut la buviniel radio, la Xenia brella specie ves, ha? Che nus schen resuna. La preferida, la preferida. A quals dus, quals omis dus, en stai ha es in tribuna, adegen, ne ve? Ils omis dus. Han concertau an giu a premiera. A brus yeah. sur lascio, es special per la Xenia, ni combinau un con Salitz?
1: Io combinau con Salitz, a nos vigins ustirs da trotja da la teja, can si digi ustufi quei zis, da vigins a chi se ravenien po spantec. A nos vigina Barla Mariana, a naturalme mi uom, mia figlia, a tutti che conosce nos.
0: Grandius Pia. Salut.
1: Mia spin. Aron, vini aš pitia, kas ir nomvaj. Šia dīlu, tāta, mī būk.
0: Ā, vecas.
1: Mī būk. Vai ai.
0: Salū.
1: Lū.
0: Fidžēna fidž bēla dūmēnģa?
1: Fidžēnģa.
0: Alū.
1: A ti.
0: Ksenia. In, dūs, trais Ksenia. Uz vai lībar, kara mumma, kul omis dūs. Čau, čau.
1: Grazie, fidž. Čau, čau.

0: Questo è il Giavisch che arriva da Villa, il Giavisch da Pia Bruderen, speciale soprattutto la canzone preferita della Beadia, la Xenia, con sesso giù non a miez, o mis dus han cantato
1: RTL in una bella fin demna con RTL.
0: E non lo c'è in 30, se vuoi, se è un solidarci, semplicemente mo, Giavisch musica.

0: RTL. Il concert s'ingiavisce.
1: Danton vens signor un telefon si da la Bassa, si da Hindelbang al canton Berna. Biengi Silvia Casanova.
2: Biengi.
1: Nua van ils salits? Nimo ina per vus?
2: Na, ils salits massen ovon tot si casa, toca si siat, per salida mia mamma, a mia sora, che in Valticion, giusto che avvide fa in capunt. Divisa delt in viale domenica, degen fa in flotte il capunt. yeah, tu cos can conosce me, divisa in viale domenica tut. Tu bien che tengo te in BG, e si plova, aber sven tutti chi trova, nus prendesse ne bugien plieve giù cheu, aber per nus poi bu plover.
1: Forse vigne un. Un tic, c'è cu.
2: Chissà, forse.
1: Silvia, quals capuns che vengono a farci, quals capuns de set, e si de vignissi per me, els, ni vengono i x, c'è cu, un giù, tocca giù in del banc?
2: No, io credo che quals starten schon così.
1: Ah, e si de
2: vignissi. E ne gade forse se io vengono sì, lu schon.
1: Eba.
2: A se ok, sto se lu fa giù cheu.
1: Bumo ils capunz da mumma in a chijun per tornar hai dat un bel altres regions da tornar sil bi sat Silvia.
2: De, che bon.
1: Senza resunar in special per quelles duas che mi define capunz il buc camuc.
2: De, fe pugen, grazie.
1: Bella domenica Silvia Casanova, toc in altra ga.
2: Fe mi on, grazie.
1: Ciao.

0: il buc camoc, als bucs camoc san. E bugen che è ozintic da quei da Brantina, neuintic pi frescht, questau il giavis della Silvia Casanova, si da Hindelbank, il canton Berna, direttissima si set tier mumma a sora che invide fa capunz dal telefon denza usa il BMSG a Sameden ad una Maria Bergamin.
1: Bien, yeah,
0: Maria, nuova nel Salitz?
1: Il Salitz va a me a giuir anniversario il Donat Bergamin a tot quels che hanno visato bene della, den stai in visita, nostre figlie, a dina figlia fa cena, in una buona cena, le sue ingrazia, a tot quels che hanno visato bene, bien in grazia
0: Us Maria, io vado giù la guida da preleggerni quals giavis, eh? Can vini a cheo al radio per el? Sei buon senso deo jetz? En tutto il... En ir, en tutto il festival, c'è che non savevan bo, Maria. Non savevan 80 plus.
1: Ja, 80 plus al, ja. 84.
0: 84, 84. Ah, qual scan telefonato, tra l'altro, ah, se c'è 80, per esatto, se menze bo. Lui menze escreo quei, 84, 11, pil Donat Bergamin, che giù una bella festa, addosso un balinzo col baiazzo, un musicalmin, il G. Suenter.
1: Il G. Suenter, quei è tutt'inna.
0: Cioè, se lui figgia oggi proprio pacific.
1: Grazie,
0: grazie. Stai bene, Maria Bergamin, tocchi in altre gare.
1: Grazie.

0: Il Baiazzo, il Giavisch da Maria Bergamin a Sameden, combinau con in gron grazie fece tut quals can segidau in xina forma con la festa da Natalizia per se uom donata d'insomma pils bels Giavisch visitas schengets auguris ad al telefon per il de vos per oz Giavisch che nu sven a cumpli bienji ad andest bienji Daniel Alic.
1: Io lessi gli primi genitori, che fanno tutto bene, non sono trasparenti, il manaio, però gli asci sono stati a fare grill con els, io ho fatto grill, caro mezzo e tutto, e a questi conosce mai da manaio e tutto, e dei giocatori in BG e tutto, e dann è negato a fare per mai, e buono io a dire, a ciò che traccia io a fare trasò, e qua fosse tutto.
0: Daniele, sono te sul stato grill, col scumon, de fa feo, che insomma eri in grill electric?
1: No, eri in de gas.
0: Le
1: tasche fa.
0: Fai nuot illegal, si den dest. Bocca la polizia arriva.
1: No, no. Quoi vuoi?
0: Exact. Das sind die Tickets.
1: Laufen, wie sie wollen.
0: Es bin Revolutsker, sind die Leute vor sich in die Lauter. Daniel, la Helene Fischer, kul Feuerwerk.
1: Jawohl.
0: Epidada. Fetch bella Domenica, sind sie für sie. Ciao, ciao.
1: Grazie.

0: tras la findemna cun RTR.
1: Nus men cun gronds pass viers las 12. Dies concert sin giavisch ei fin, bud il tut, si c'è venza e und liquida. Eisi la Hilda, eisi la Marlene, Santa Maria, eisi la Imelda Sibreil, eisi Gilia Dommat, ni eisi la Pia enta Villa, ni la Silvia Giuhindelbank, ni la Maria enta Sameda, ni il Daniel Sidendasht, quals occhi an liquida, van... e la concurrenza ha schon quasi pil match Flures che arriva lu lema che vien da sort quella decide che lu turgenza che on in tec prendenne una von in zedal a voilà il match Flures se centa enta Sameden tier Maria Bergamin beh pligé con quai match Flures e vai e giù pligé de vos telefons de las simpaticas patrladas grazia buien tocan proxima domenica mi dem asuras mi dem emitur qui annum
0: il concert Sinjavish
2: presentada florop.ch dulce salits florals con las pralines de maestrani.
1: Non è dos resta gergine anche da Giavigè. In una dolce pausa da mezz'ora. Buon appetito.

0: Las novitats ter RTR.
1: En la Francia e la Spagna han els pompiers ancadin da combatter contra ils incendis da Guaut. Ed il corrider grigiun, William Reais, è diventato campion svizzer sur els 100 meters. Local manesi 8 quintar cum pliavgia, a cui arriva la temperatura fino a 26 grads. Il studis per vus al microfon Maria Fiali Biengi. En la Francia e la Spagna combatten milis pompiers vinavant contra ils grons incendis da Wout. En el sud-vest de la Francia e l'incendi da Wout vinavanza de Rasà. En tot sein plicche 220 mili persones veniras evacuadas del contorn de la citat gronda Bordeaux. Ina evacuazion de la citat na saia actualmein bec planisada. Tenor il burgamester saia la citat entant pronta da reagir si fiste baseng. Tenor autoritats franzoses aia il fiu entant estrui in a surfaccia da 420 km quadrat. Quai corresponde circa ad una surfaccia usce gronda scolz 200 a Pazell. E nos veninter la situazione in Spagna. In il vest della capitale Madrid seien 8 ulteriores vischnankes venides evacuades. Quai han comunicia las autoritats spagnolas. En tot han entant prest 60.000 persones stui venir evacuades. Prest 30.000 ulteriores persones seien plin avant pertucciades dels incendis, nand entant per via della situazion, anc bec pudi abandonar lur chases ed abitaziuns. A Berlin e luscenum na Christopher Street Day venir ut giu ier saira, suenter cin auto e charà en ina fulla en el center della citat. Ina persona sa venida mazzada, 16 persone sain venidas blessadas per part greva main. Quai a comunicia la polizia tudescia, entant discura ella din attentat. Il delinquent supponi sai a vinavant en fugia. El sai an conoscent alla polizia e fece a parte della scena islamistica de Berlin. Avant l'incident an pliras 10.000 persones fac parte della parada e demonstra per es drets da persones queeres. En il sit della China e il taifun Noul frontas in terra ferma. En la provincia Guangdong seien passa 340.000 persones venides evacuades. Quai han comunicia las autoritats locales. Elas avertescen da plievge gronda et inundaziuns. En la metropola da Hong Kong resta il traffic aviatic aeri. Passa 150 gols seien venits stricciats a comunicia il gestionari dall'aeroport. En l'entira regiun seien plin avant vies e butties per il moment venires serrades. E per finir anche una novità dall'atletica leva. William Reais è campion svizzer sur il 100 meters. In 10,6 secundes al gist an contengises meir temp personal in il letzte grund a Turic. Malgrat questa prestazione, vessil da quira sperasen in resultat anche meir schuella gist in vers SRF.
2: Auch jetzt habe ich das Gefühl, es wäre noch eine bessere Zeit möglich gewesen. Ich bin am Schluss außen nicht ganz sauber gelaufen. Man sieht, dass der Oberkörper sehr unkontrolliert ist. Aber hey, schlussendlich habe ich gewonnen, habe einen PB gemacht. Das ist die Hauptsache.
1: Second Eveni Timothée Mumenthaler, der Campion Europäer sur les 200 Meters. Der Las Dunes a Geraldine Di Tizio Frey procura per eine Top-Prestation sur les 100 Meters. Ella ha guadagnat la corsa in 10,96 secundes e realizzat il meglior tempo personal. Mancantadas a qualificar per il campionato europeo per contro Mujinga Kambunji, che tornadas suenter ses congedi da maternità.
0: La meteo.
1: Oztati aura variabla, local main esi erda quintar cum plievgia. Contro saira duai laura lu plie restar sciccia e di duai a dar in cines fases sue ivas. Las temperaturas maximales entranter 26 grads a Quira e 12 grads in l'Engiadina Auta.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Quarts entre las dudis che la merenda gusti els che ho anciao gustaque che veniu surviu ad els in Lumnezia avon chi sin tribuna a cantà ir sera.
4: Moi j'ai mangé, j'ai trop mangé.
5: Ouais, moi aussi.
4: J'ai trop bouffé.
5: Oh.
4: Kapunz, kapunz, kapunz. Ein kapunz, zwei kapunz, drei und vier.
3: Hils Pioniers dil Hip-Hop Schwitzer dils ons ottonta navonta quals de sons unique kein turnaisco oldis veterans a Pardo, e manegge legenda, sa, a navos a joponer Lumnezia. Els udinza eun, avonchi dat la masa, io son Georgina Janki, shalom mainza!

0: Treis gis, treis notz, musica, fasta, buna luna, s'entupà, ve, semplamein, in fech bien temps. E a rabateu pulit enna dortla val lumnezia, forsa e fac in ni lauter viva da pli, e gestau jubileum il curontaval del pigron opener del grijun, cae parina ga bustaus vendeus o, cia che quem monta puncto finanzas, mo insomma il facit dell'antira organizzazion, del line-up, cia allegra il president Dioca Norbert Cavegna nua vullens, ni stonza forse tutta nor isuls godis in vista al futur. Anna Selina Quinter a domanda.
1: Gli opener Lumnezia van contrina fin e stau trei sis de fech bea Laura cei facit il sti de quei opener?
2: Ja, schel trein facit positiv, also ancet in cu Laura che gia stada schinze buschi di saus gli opener Lumnezia. Aber qua datet ihr nus, kann so ein Treis dies bei Laura, so lall, forse buono mai mina kaul, aber lai in Buttunia, nove in Priu Bugien, qua Laura da duon.
1: Treis dies kun top aura, tod auter kion vergau, a tutine jo per Lumnezia, buddel tot vendi uso. Di seat meli a docien, an comprau in biet, de covis bu conton giu al maximum.
2: Schinze ves, qua is a fossi mina sempel, a na, nove mi dijom relativ baul, ka ki ven sa ves ni knab, nove mi dijom sentina paralela, kuljon 2024, când erano l'unii de vendere oil de vos. In la situazione attuale del Festival Svizzera, si va a Bosci, Cionsco e a Iu in Agada, questo sa essere una massa fattura, se io manegge il programma già è buco, perché la nostra filosofia, la nostra strategia è sta là, quindi porre per Cionsco possibile, se c'è chi titolo, ed è di nessun nome che non conoscenza, se poi inventando buoni e flarò, da qui figlia, non so altri festival, a breve e altri festivals venden bo play grad mo tickets sia.
1: Di seat meli a docien stai joc meli a chunci en te monte quei finanzialmente pe opene.
2: Ja quei ai nus calcula in chona de na kun van di wo, klare ki nus in sente. Quales also quella vendita kan san giu pi pauk, aber oggi neanche il problema delle entrate, se dir sto sti ve quella il in sto naturalmente ve in te meno il scosto, gli sei a schon mi dà una massa, il Davos, 3-4 anni, semplicemente tutto piccato.
1: Scegli tu forse il futuro calato, quinta con 20 anni?
2: Già, qua è naturalmente una causa, non mai in scuola, in solito il festival su Scodis, qua è un tema che non c'è un scritto, che non sto a calcolare con più poche entrate, sto a proprio una gara sur domandare il festival, alla condizione che per tutti i costi.
1: Ne ho se vessi in Slusprenia?
2: Abbiamo una cosa greve, da dire che ho moscì, aber da si dire variante ska kin sto in gada mara od in altre point da veste forse sti fas qua bia on se sto ai la scausa sti fas min chon trace je quoi clar che quoi sheia
1: c'è è clar che ho sten us bush per nia
2: also la qualità qua è la gronda sfida te sa naturalmente bush per nia che ho leo tercia che la qualità veni meglio abrida si dire de causa che ti sas con Pippau fa meglio.
1: Io stavo via ex Svizzers, io stavo un po' musica tradizionale, senza di con traffere, festbänkler, di aggiù un po' DJs dentro. Quali strategie sono quelle che l'opener vuol mettere al futuro?
2: Ja, cosa la strategia da el moment, also quei nus mein Kustrenz, nus mer ein da sta giuv, also sta aktuell smeller de a Porsche sich in motiv ad il visitader de ni. A quei us sempre mein el moment quei trend eba musica bun man schon popolare, ni bia covers ki fan, aber tutena va in ze musica in te da quella pi urbana, sco per esempio Sabu Haber, per esempio ni osa Sons Unique. A quei schon ti sto sempre mein prova da cogins da poter tirsi bia leucco possaiva
1: c'è stilo principalmente chi ha trach le spigrondes masses questo findiamo
2: also qua non un buono le sao qua del tot a briesta o alti ulif quella strai sera sono alti ulivas also in sabu comprla con i nona bon con zvan giu patent oxner per esempio ni hecht le va sevas ti chi bichava o quella sera in te pifech a bron scoia e sconosa segni da parteren quella bands ai repartiu o alti ulif.
1: Lo gestis tios retrospektiv quel line-up a constau per un?
2: Quel line-up a constau, also jetz vidi line-up jai buc, also quai sei buci 100%, quai miu meinic, jai buve da jetz, quando sei buci il togni da vendere tutti i biglietti.
1: Cioè, onde quei temps eri onde cincia abbiada in caps, chi ha dau a Jomburgau, un paratò dove funzionau, ai quai scia?
2: Ah, quai definitiva sche ja no ja anche da ja con la sistem da cashless ca funzionau orai fra also no es sind stait il modem produkt und sind ja die on certs problems quai ha funzionau also in sin in tip top no es sind pe contents ganz war net neo des la stange scoins di aber no sind fein bien produkt
1: sind sans per de mi da des in che da ei ca tots stan paga 20 francs per per ca quai vole di ca quels gewinnen ca paston mo pli paga 20 francs de co quella mi da da
2: wir no sind quai sind co jeans no sa grande antenna de demanda sconos l'angelo pa quai la situazione del mercato, se non sono auto, se non hanno scelto, ma qua da questo non hanno bus, che camper, se d'accordo. Noi stiamo analizzando qua cosa che il melon di Liev ai budi, cioè questo non è proprio una cosa causa che non si cura in una scelta la sligazione finale.
1: Qua vuol dire che stiamo analizzando, hai già dato un po' di reazioni per quelli che vengono in campagna, quindi in senso è positivo.
2: Ja, also Reaktion sei bo, je bo also qualche, also nio kune, sei bo stau negativ, also qua prenden in contra, qua ca preto cosi il campa da la stenda, so qua vesens minchi anche qua vien pipi pau, also qua je, usa, si era schevoni per onza, si già bo plaz, ple lo dorme, va ne a miezza la ple, anche dosa, ni to, an mai mo pi alz plaz, chi san dorme.
1: Se ti mera so, se in questo fin di avna, vi usur tot, c'hai e stau, per te tu highlight?
2: Il open erlumnezia.
1: Ad al lowlight?
2: Dati bo.
1: Questa è stata la curantavla edizione di open erlumnezia. Come vai vino von? Come vesi open erlumnezia al futuro?
2: Questo è un tema che l'intera scena da festival c'è. Come vesi in festival o in c'è un di esonzi? Questa è una causa che non gins appropi, per quanto in open air si è inventata niente. In sto semplicemente un provato, ora puoi fare agosto, con zona alla giovantecna. E a fare questo open air a 11, non viaggio, c'è quella scena onde in Sidon Giu. A dove è stata l'intera scena, io ho avuto un curei, il IEF da Colombo, scopo per fare agosto, e va per le libere emozioni da niente in festival. Qui abbiamo dettagli alla fine finale, naturalmente le bands, c'è che non è un grande plus, open air lunedì, naturalmente il Liuk. Il Liuk è da bubia, e si abbiamo l'organo da fare un open air.
1: Ti fai scopo ti assetti di dati è il futuro open air lunedì con Norbert Gewin.
2: Ja, c'è cosa di e si dir che fai per 30 anni, sai che tocca da che, ma in giro calolo.
1: Ma per cui, qui è un po' chiaro.
2: Quai sai un po'. Ja, also l'autoron sono schon anche.
0: A seguir è un hozza dils proximis cisen taupens Norbert Cavigny en Lumnezia su enter la festa gronden ceiva il Rumia a fa urden a degen per tutz ca vullan è un buon metter ad acta sa esser que curontavan open air Lumnezia historia, ni gin problem che u gidenza bugen rtr.ch la adressa per massa moments impression, suns, tuns, reportages a se capescia per e un inaga trevia den an qual concert en tu a maleci, a fleis, si nostra pana web azur, nostra applicazione Play RTR.
3: RTR, direct dal Open Air Lumnezia.
0: Ed in dati e us che ho via radio è un per vostra sura e se sfar de quals che ne von 30 anni stai l'imprima ga a Open Air Lumnezia lui è un giuvens salvadis a nel decorso de quals decennis lui giù terminau lur carriera musicala i on vergau surprendentement tornais in tribuna Sons Unique, la gruppa della Svizzera franzosa oriunt mo per da in per singles concerts la resonanza del publicum dils fans d'anton stada aschi positiva che Sons Unique fa in una tournée più grande a Sinquella e puspei se fermai in Lumnezia. Ad avonca is in tribuna ir sera an Carlos Leallo con Biolea compagnia aber schau i bein culinaricamente.
4: Moi j'ai mangé, j'ai trop mangé.
5: Ouais, moi aussi.
4: J'ai trop bouffé.
5: Oh.
4: Kapunz. Ein Kapunz, zwei Kapunz. 3 und 4.
0: Mo è con Venter Plain e ni se presentai bene. Cau è in Ortlur, repertori live a Open Air Lumnezia 2026. Sons Unique, c'est la vie.
6: It's working.
7: Body people in a place if you're ready to rock.

0: c'est la vie.
1: È semplicemente grandios musicalmente per sli di giubber nuot quals de sons unique che in stiles on zocionta an avonta ils pioniers del hip-hop en Svizra elsein depi in on varga diejons quals feven en sesets calau retur si los tribunas dels festivals c'hai figura che han propi fac sin tribuna en Val Lumnezia tut tenor e scoia io cula condizion se veis sco numerus autors concerts mera sin rtr.ch.
2: Edus in Highlight del Open Air Lumnezia.
1: Ecco i stau in Highlight di Open Air Lumnezia. A massa autors scoglic sin nossa pagina web. Adussa dati a un musica romancio per vostra Zuraia Salù e Zuluanin Hoiles 12 mese.

0: cun aua minerala. Bognengiadina.ch.
1: 26/7/26, quai il datum da dots in propi tut check per vigni sil mun, veselu e o bein sila carta d'identità, ni el pass, aber quai elu musica dil futur de pops a popas, che in nisci hoz ni ca neschen e un hoz tocan mezzanoc. Nus interessesce quals can e in a colligiazion pi streccia cul gidils 26 de Fanadur, can chi giun de fa festa a Bugen te clan radio sa bein esser che si ci ha scritto a noi per voi, ni scrive ne un via telefonin, ni telefonesce ne papi tard per gratulare. Quella castia prelegger auguris, Georgina Janchi, shalu, Lena Cever. Per un quartet venze su mio posto, asco ad inna c'è vin cu la vejadicna la pi bassa, la pi giufna a main de scala siedo. 27 ons cumplenesce la Laura Maria Canonica, oz è la stata giù alla bassa a Neuhausen spell la cascada del Rhein. A ca stati cara sora, nus gratulein, a giavigen tut bienzi natalezzi, gauda in balezia gi con teu amic, a la mumma ad il bab, a Tun. Tot quai scriva teu fra Ramon a tia quinada Rachel. La vies fra Laura Maria a giavijau sco regal musical Matze Knop cun numero 1.

0: Welcome to the news of the week.
1: Colè, Romaco, mi viene con la piascola, piccolo, no! Monaco di Bavaria, col campione del mondo!

0: numero uno.
1: Game over.
2: È il numero uno per quella che comprenesce il 27 Avalozza, la Laura Maria

canonica giù noi husa per la cascada del Rhein. A Dossen sur Selva, la bella foppa, più exacta Schluein, vegn festival il Sissontavel del Jörg Albin. Cool Jörg Albin, scienza, dil cool. Che ho stati per vus, car bab, car Jörg, nus gratulein a ti. Zun fec, sinteu, si son tavel natalizzi a Gevigein, mo il meglier pil futur, possien tut das Gevigs ien vigur a purta a ti, beclec, a pligé, e la vita. Cordialmein, Fadri, Armon, Nadia, a Carmen. A vos cars han divisau de fa il plagi musical per vies si sontavel Jörg Albin Kuls Hikings, la canzun de Parting Glass. Oh, oh.

Eina canzun populara dall'Irlanda cun destinaziun Schluenoz, il regal musical pil sissontavel da Jörg Albin. Denton vegn a Von Linna, main della Foppa in Vallumnezia se fermena Surin, la stat il Richisch Gier che cumplenesce in Vejedecna poet pi speciala. Il sissontaciunavel a cheu stati nus gratulein e gevigein a ti tut bien sinteu sissontaciunavel anniversari a sintia ufficiala pensiun. Salitz ti acquinada Cloti a teu quinau Toni. Aquinada aquinau an divijau de sche canta traufer, gi de vossa pensiun a zwar heiter afana.

Questa è il giavispa Richisgir Surin che sa cugì da dots a con complani il 61 e sanumna il pensionau. Ci sa con presenz che il gi da sia pensiun e alla prossima giubilara la Anna de Rungs oriunda da Ion che d'anton sa senta e la casa San Martin a Tronha gicce ne vosesi d'un anna. Cul gi da dots contungi slaunta via decina da 93 ons che ho stati il concus adens il personal alla mena casa della casa San Martin Gevision vus cara Anna buona sanadat contentiencia tot bien pieveni a bae balazuras tirnu e la casa San Martin adozzi una fec bella festa da natalizi. Qua divisen e nus, Anna de Rungs, nus sparen che la musica elegida sapi fa in pign plige, oz, cu vus complanis il 93 che è il cor della patria, il cor sicilian Ion Cul Magnificat.

0: Il cor sicilian de Jon per embellir ne vont tres avel dalla Anna de Rungs de Jon che d'Anton Sazenta e la casa Sogn Martin. A tron da scivenze preligeu ed ad empleu tot ils gevis musicals dallas gratulazions che n'arrivades per posta elettronica ternus e da nossa vart vine von in Balezia gi de fasta a propimo il meierel nief on da vita.
1: Las gratulazions.
0: Hallo, es ist auch oz kurz, wenn las dies, kun us wein udeu de dina tata, ca sia beadia Lina, agi spiciau ves sil gi de doz, cu ella cumplenescia sis ons. La tata e la Valentina Cavin, Rugein, la beadia la Lina, quel che ho a tata Valentina Gic.
2: Allora, io gratulasse per te, Lina, a divisere del tutto bene, che la stetti seuna, a pulita, a cara scoletto con us, a che la di biaplire con tutto quel che la fa, s'allegra lui si gli uste di la seconda scoletta, lui in lui sgronz.
0: Washington's lo comandantic las festas ha als pipins. Gratulazions Lina Cavegni ne fech bella party a Rugein cun tot quaica sauda vitiera schon gleiti Ashton's lo prender ort la scaffa de brefs in paket dat RTR el num de tata Valentina nossa scadiola. Mo per te.
1: RTR La Cupina.
0: Dies da linnos mettens a nossas lingias de telefons in vert per gratulazions spontanes per nascides a nasci. Els vencesis de Fanadur 0800 2230 079 270 07 per in messadi via WhatsApp. Bella domenica!

0: Denton vein sie in prim gratulant al telefon, ha? In Numelin, ha? Qua hast du credo? Gi, ugin se schia? Bella buonasera, Georg Wietzel.
1: Si, buonasera.
0: Georg!
1: Elles gratular in nom vermeins de mia donna in postüt, ma quelle ausche ferm la tost, el na po telefonar, Annette Nogler, pel 75 avel anniversari, ella abite via scuol, non les ingevisar tot el bun, sandà e fortuna, e ber plagiar mo conir a ceminar e far fotografies, e non ans dodir anlura, prossima mainz per ce. E il gevis de musica fis da mia, o se vene cletora mia montagna.
0: O se vene mia montagna, non sempre mia montagna. Nettani Annetta, ossa quella lingua va in tec, ma Nettani Annetta.
1: Also, veramente è il nome Antonetta.
0: Antonetta, ebi, enza setz, Antonetta.
1: Ma tutti dicono Netta.
0: Netta, Monetta, senza ambu, Annetta Monetta, Netta Noglar. Ah, sparaina, calatecla, radio la giubilare da 71?
1: Sparain, hai.
0: A shock, je, sanza lutta classo enter quasi in rtr.ch. Georg, c'hai fanza con quella domenica oggi?
1: Ma questa domenica sono per star pacific, per momento plova, la pluvia fa erbain, la sein lavorare oggi la natura e sta in pacific.
0: E c'è una gabisci in sa sta momera in tic scoi plugina, ha?
1: Hai,
0: è preciso. Ma penso che sono fa.
1: In Spagna da dire ora bagnare l'ier.
0: Jetzt, let's anze proprio giù hefti, ha? Les de vosa zemes, e devi puspe hefti, lemma che vin, culla prossima onda da caliras da bugna iert. Georg, shalui, na pacifica domenica?
1: Hai.
0: Grazie per il telefon, all'uscenza.
1: Bella domenica. Quaira,
0: grazie fech, all'uscenza resuna mia a mia per la giubilara netta Antonetta Nogler a scuola.

fin, bi, io magi da mia alla montagna udeu in special oz per Netta Nogler a scuol che cumplanesce il 71 al telefonau a gratulau an Georg Caviezel a consorta. Nu la cien ven, mi cacciun 30 la nombra direct al studio per giavis d'anniversari dentone arrivau in a gratulazion via telefonin a quella che due sgizzalas ureglias e da casa a puntragigna Sabrina Casanova alla nomma che stati chiara Sabrina da tot coura de gratulain per teis 27 avel anniversari sperain che aiest un bellissim di oz ad gevujain in pustut sandà fortuna contentezza a bleras bellasuras il nov on da vita chiars saluts d'anniversari Maya tia cuzrina Lea Selina a Nona Leni. Tut quai per la Sabrina Casanova, a ses giuvens dulcs, 27 ons, ella che da casa a Puntragina.

0: Grazie, Fitch. Kustik, Pil Torino Mais, and the entire team Bus Greina. At in al telefon a Udeo, ka Mark, ka Thomas a anzon telefonau, gratulau. Adeo, sel telefon per gratulau mi dem jubilar. Ciao, Daniel Alic.
1: Jeu lesse di Rael, el dai fa, el ha de fa tot, el va con la Greina Bus, va re. El a plegere qua, el feind et un tot, sa selli, è un fit, sco nuot, sco smaisen sei tot in bufit, aber el e lo fit, sul tot, cel sin in tec, mentre di clonder, aber el e, gero, stapel di clonder, ge, el es, più stetti e soie vi ne von, a fai ne biala piazza, usere ge, poi fos tot.
0: Alte domenica, senza che non c'è ver, a vomes gli fa feste, bu per sera.
1: O tanto
0: per di antirigi, ha? Sunnel è ti asci vijau ti c'è il marsh della società de musica su Rendra Beu, Sunnel è quella musica.
1: Ha? Yes, io budgetina.
0: Ah, bien. Yes, importa not. Nus c'è risuona quei marsh pi jubilar.
1: Jawohl.
0: Fai flot Daniel, tocchi in altra ga.
1: Yeti, grazie.
0: Ciao.

0: quellas gratulazioni da RTR. Sì, la seconda in quarta Gaulina. Lo venzin ulterior gratulant al telefon. Bella buonasera, Mario Meissen.
1: Una buonasera, l'avvocato Romons.
0: Una gratulazione dobla.
1: Io vi comprendo, vi siamo gratulati di un collega di noi, al Victor Dickemann, si sono giunava, gli rilevano del tutto bene, a dosa dell'ufficiale pensionato, e la sanidade, per la calezza fece bene, a chi se vede, può spai in agà, oltre che le può spai giù, a stadio io. Lui, se ho un audio, ho un collega che ho lavorato di Rons con tutto, al Torino Meissen, da lei, se ho gratulato, ha già tutto bene, adesso per la chi se vede in agà, io sapevo che non si vede da voi, a breve, poi io sono.
0: Se qua ho messo in ufficiale, Torino è schon la vedete nella pensione? Let's venga, udeo che sa bugina, lavora ti mordio, Mario, un butil tot, eh?
1: No, i va budis, pli,
0: allora tu es...
1: Al Victoria, dina di me, tia, se vuoi osas, la madema, ons coel, perché la mia zona di Firenze, la brossa, al di osel, la mia zona di Vonda, mi osa alzi son te ciù, io a te si son te quattro, questo lo dite del coel dell'altro.
0: Quanto è punctuale. Ah, per il Pittard, che vous essere slu, tutti in pensione fossi d'un fla, eh? Cioè, essere buono meglio in fla, in termini per Santupa. Mario, noi siamo risuonati, soprattutto per Victor Dickemann, aber per Torino, Alexia Marcus, Saligina.
1: Poi viene, sai.
0: Salù, è una bella domenica, Mario. Tocca in altra gara.
1: Io vi saluto a te, ringrazio da voi, e tu bene di quello.
0: Grazie, ciao.

0: Alexi e Marcus mettono il punto finale dei nostri momenti hilarici per nascere e nascere il G del 26 di Fanadur.
1: Le gratulazioni.
2: Presentato il Bogn Engiadina a scuola. Il Bogn con acqua minerale. bognengiadina.ch.
0: Grazie per vostri scrivers, vostri telefoni, vostri messaggi per ingiubilarni, ingiubilare, dati un regalo speciale in forma d'entrata per il Bogn Engiadina a scuola, sort quella di Zida. Shalom, isha denza ka un intic, asha merenza, chica, asha i, e l'aua termala, ha? Ad eila Sabrina Casanova da Puntragigna, e la che sa festiva oz giuvens 27 11 gratulazions per quales entradas bellas uras el bogn engiadina de vus bellas uras per presentar vies gi de festa en buna allegra compagnia sei i ben con vus Georgine Janki ei neven ciao ciao a buon blidei stellegers
1: RTL Las gratulaziuns.
3: Il suente mesdì tar RTL. Con sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: Il sit da stat per tai. Per mai.
1: Cercavo un mare calmo e ho trovato te.
0: RTL. Simplemein.

0: Las novitats der RTR.
1: En la Francia e la Spagna han els pompiers ancadin da combatter contra ils incendis da Wout. E a Brinzauls ad aplirs recurs contra la translocazione preventiva dals abitants. Ielles duas, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. En la Francia e la Spagna combatten milis pompiers vinavant contra ils grands incendis da Wout. En el sud-vest de la Francia e l'incendi da Wout vinavanza de rasar. En tot sein plic e 220.000 persunas venides evacuadas dal contorn de la citat gronda Bordeaux. En tant sein 34 pompiers de Genevra arrivats in questa regiun. Tenor l'agentura de novitats chist in STA sein elsta in acziun per sustegnare els pompiers avant liu. E nos veninter la situaziun in Spagna. En il vest de la capitala Madrid sein 8 ulteriures vishnankes venides evacuadas. Quai han comunicà las autoritats spagnolas. En tot han entant prest 60.000 persunas stui venir evacuadas. Prest 30.000 ulteriures persunas sein plin avant pertuciadas dels incendis, nand entant per via de la situaziun anc betsch pudi abandonar lur casas ed abitaziuns. A Brinzauls ha da 10 recurs contra la translocazione preventiva dallas abitantes e dals abitants. Quella prevesa d'indemnizar abitants che vuln abbandonar il vic per lur casas e terren. Criticia veng tranter auter la calculazione pauschala dallas indemnizaziuns. Tras il recurs pudess il project da translocazione ir da lau agiu. Schuel Sonntagsblick a scritt venge la regenza grigiuna ad examinar il recurs. La radunanza comunale ad Alvra aveva decidì in credit da passa 82 milioni per il progetto del Vic che per equità di Nabova. 90% del credit veng paia dalla Confederazione e dal Chantun. E per finir anche una novità dell'atletica leva. William Reis è campion svizzer sur il 100 meters. In 10,6 secundes ha il de quira gist an contengises meir temp personal en el letzi grund a Turic. Ter las dunnes a Geraldine di Tizio Frey procura per una top prestazione sur els 100 meters. Ella ha guadagnat la cursa in 10,96 secundes e realizzases meir temp personal.
0: La meteo.
1: Ot stati aura variabla, localmein esi erda quintar cum plievgia. Conter saira duai Laura Lupli a plire star sciccia e di duai a dar in cinas fasa sue ives. Las temperaturas maximales entranter 26 grads a Quira e 12 grads in l'engiadina auta.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 di stati colonnas in direzione nord tranter Rota Bruna e Rehanau quai per via da Memia Blair traffic. E da quintar con fine a 15 minutes de pli temp da viadi. Sin la via principale, tranter Cazzas e Domat dovri pazienza, qua stagnesce il traffic in oma duas direzions.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR. Conscubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

Musica per gli inescadini. Per tai. Per mai. RTR.

0: Las novitats der RTR.
1: In la Francia e la Spagna nen els incendis da Wout ervinavant betsch sut controlla. Eda Brinzauls ha da plirs recurs contra la translocazione preventiva dals abitants. Ielas trais, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. In la Francia e la Spagna combatten milis pompiers vinavant contra els grons incendis da Wout. In el sud-west della Francia sei il fiu entant anquar 15 km de vent della città gronda Bordeaux. In evacuazione della città na sei actual main betsch planisada. Tenor il burgemeester sei la città entant pronta da reagir si fiste basin. Finussa in en Francia plicche 220.000 persunas venires evacuades. In us veninter la situazione in Spagna. Il fiu in el west della capitale Madrid na sei anc petsch sut controlla. La notte passata seien 8 ulteriures vischnankes venires evacuades. Scola citata da Madrid a comunicà ein els avert plirs allogis d'urgenza per las en tut prest 60.000 persunas can stui bandunar lur chasas. A Brinzauls ha da 10 recurs contra la translocazione preventiva dallas abitantes e dals abitants. Quella prevesa d'indemnisar abitants che vulen bandunar il vitsch per lur chasa e terren. Criticia vengtra entre auter la calculazione pauschala dallas indemnisaziuns. Tras ils recurs pudess il projekt dalla translocazione ir da laua giu. Scol sonntags blicca scritt, venga la regenza grigiuna ad examinar ils recurs. La radunanza comunale ad Alvra aveva decidi in credit da passa 82 milions per il projekt del Vitsch che per eclità di Nabova. 90% del credit veng paia dalla Confederazione e dal Chantun. E per finir anche una vittoria storica in el mund del Scrimar. Il spadist Lucas Malcotti dal Valais ha guadagnat aur in la concorrenza singola als campionaris mondiali a Hong Kong. Quai è la prima giada in summa che quai è carteggia ad in Svizzer. E nel finale a Malcotti guadagnà contro l'italiano Davide Di Veroli con 12 ad Indisch.
0: La meteo.
1: Oggi stati aura variabla, localmein e si erda quintar con plievgia. Contro sera duai l'aura luppli a plire star sciccia e di duai a dar in cina sfasa sui aives. Las temperaturas maximales entranter 26 grads a Cuira e 18 grads in l'engiadina auta.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 di stati colonnes in direzione nord tranter Rota Bruna e Rehanau, quae per via da Memia Blair traffic. Iede quintar con fino a 15 minutes de pli temp da viadi. Ers in la via principale tranter Cazzas e Domat dovri pazienza, qua stagnesce il traffic in oma duas direzions.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Kunst cuveridas. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: En la Francia e la Spagna combatten milis pompiers vinavant contra ils grands incendis da Wout. E per la prima giada in summa, ein spadist schweizer guadagna aur als campionadis mondials. E la squatter, per vus al microfon, Maria Fieli, buonasera. En la Francia e la Spagna combatten milis pompiers vinavant contra ils grands incendis da Wout. In der Südwest der Francia sei il Fiu entant anquar 15 km de vent la Zitat Gronda Bordeaux. In der Evakuation der Zitat na sei aktuell mein Batch planisada. Tenor il Burgermeister sei la Zitat entant pronta da reagir si fista basing. Finussa in en Francia plicke 220.000 persones venides evacuades. In us veninter la Situation in Spagna. Il grand fiu en il vest de la capitala Madrid na sai anc bec sot controlla. Dentant an ets pompiers grazia a temperatures pi basses ed in vent pi flaivel annuncia progress significans en il combat contra las flommes. En il contorn da Madrid an en tut 60.000 persones stui venir evacuades. E vinavant vai con ina victoria istorica en il mund dal scrimar. Il spadist Lucas Malcotti del Valais ha guadagnà aur in la concurrenza singola als campionaris mondials a Hong Kong. Quai è la prima giada in summa che quai è gartegià ad in Svizzer. E nel final ha Malcotti guadagnà contro il Taian Davide Di Veroli con 12 ad Indisch. Ed anche da una novità della Formula In. Il Grand Premi da Bahrain veng prendi su enter in la Malaysia. Sco l'organizzatura della Formula In, FIA, a comunicà, due l'occurrenza a Varliu il 4 d'ottobre sin il Sepang Circuit nel sito della capitale Kuala Lumpur. Il Grand Premi da Bahrain vestiliu mezzavri, el e vinistriccia per via della guerra in l'Iran.
2: La meteo.
1: Da maun avant mit sti duai ang dar aura variabla, il suenter mit sti duai l'ura dar adina da pli fase suia ives. A quera arriva la temperatura da maun fino a 26 gradi, a ion fino a 25 gradi e da San Murezzen fino a 20 gradi.
2: Vias e traffic.
1: E nel partenz in la via principale tranter Fideris e Küblis esi da quintar con impediments da traffic, quae per via d'un accident. Sin l'autostrada A3 stati colonnes in direzione nord tranter Rota Bruna e Rehanau per via da Memia Blair traffic. Jede quintar con fino a 20 minuti de pli temp da viadi. Ers in la via principale, tranter Cazzas e Doma, tovri pazienza, qua stagnesce il traffic in oma duas direcziuns.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunstcoveridas. Hits. E sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Pavier.

0: Las novitats ter RTR.
1: En la Francia e la Spagna combatten milis pompiers vinavant contra es gronds incendis da Guaut. E per la prima giada in Summa ha un spadist svizzer gudegnà aur als campionaris mundials. Da maundo ha il suo intermezzi dar ad ina de pli fase suie jives a quira arriva la temperatura fino a 26 grads. Ieles cinch per vus al microfon Maria Fieli Buonasera. En la Francia e la Spagna combatten milis pompiers vinavant contra els gronds incendis da Guaut. En el sud-vest della Francia sai il fiu intant anquar 15 km da vent della città gronda Bordeaux. In evacuazion della città na sai actualmein bec planisada. Tenor il burgamester sai la città intant pronta de regir schifista basen. Finusa en in Francia plicche 220.000 persones venires evacuades. E nos veninter la situazion in Spagna. Il grand fiu en il vest della capitala Madrid na sai ang bec sud controlla. Tentant an es pompiers grazia a temperaturas pi bassas ed in vent pi flaivel annunzia progress significans en il combat contra las flommes. En il contorn de Madrid an en tot 60.000 persones stui venir evacuades. A Berlin e Irsara in Umcharà con in auto e in una folla da jiut da tiers alla festa per il Christopher Street Day. La cercia del suspectà continuesce. La polizia ha identificato quel sco in da 25 ons che tuccia per la scena islamistica da Berlin. Tenor il ministro dell'intern tudesc Alexander Dobrindt sai ter l'attentat in una persona morta 29 persones sain venire splessades. Quai en 13 persones da pli che quai che era fin usen conoscent. Avant l'incident an pliras 10.000 persones fac part de la parada e demonstra per els drets da persones queeres. E nos venin ter novas de la festa da Lucia en el Sertic. En la val laterala da Tavau a chieti il faust da Songal pudi festivare in a Victoria. In der Luce finale è il stapi ferm che Urban Raschle, che medema Mendel Songal. In tutto an 808 luciadres fac parte alla festa della Luce in Sertic. L'indigene Christian Biesch ha stui desister per via di una blessura. E vinavant vai con una vittoria storica nel mondo del scrimar. Il spadist Lucas Malcotti del Valais ha gudagnà aur in la concorrenza singola als campionaris mondials a Hong Kong. Quai è la prima giada in Summa che quai gartegià ad in Svizzer. E nel final ha Malcotti gudagnà contro il Taian Davide Di Veroli con dudisch ad indisch. E nos veninter la Formula 1. Lando Norris ha gudagnà il Grand Premi dell'Ungheria. Con quai al campion mondial procura per la prima vittoria della stagione dal team McLaren. Sin il secondo platz suonda Max Verstappen in Red Bull e sin il terzo Kimi Antonelli in Mercedes. Ed anche il Balapé. Als Young Boys da Berna è lanciata della stagione della Super League Cartageda. Els han battì Sio con 4-2.
2: La meteo.
1: Da man avant mit sti duai ang dar aura variabla, il suenter mit sti duai lura dar adina da pli fase sui aives. A quira arriva la temperatura da maun fin a 26 grads, a ion fin a 25 grads e da samurezen fin a 20 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 13 stagnesce il traffic in direzione nord trant Rota Bruna e Rehanau. Quai per via da Menia Blair traffic. E nel partenz in la via principale tra Fideris e Küblis è da quintar con impediments da traffic, quai per via d'un accident.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Domenica sera corsa entre la sciun che la domenica sei di gartigliata scoglie vijau Adel definitiv qualche scrive storia de sport per la Svizzera Luca Malcotti il nuovo campione mondiale de duella con la spada. Si è allegri in campione, quals greus di triumfi il Zulet che vede il momento il valesano da daur da vi sur mar della VM a Hong Kong.
5: Malcotti!
6: That's unbelievable.
5: Has done it!
4: Luca Malcotti che ha fatto su Stiles Pibers con il titolo di campione mondiale della Svizzera a Schieparin triumf historic Piricha il sport da spada in memoria si girano il titolo dei Aur Olympic da Marcel Fischer 2004 at Aten ados ossa per patnisenza il nome da Luca Malcotti. Meu nome Gergina Janchi, shalom, mainza!

0: Ed es mega bes, nunz mega bes. Emma Plage Bain, Lumnezza è il nome Tal des Lichtes, se vezza des Blair Solai, azzamo es per esce tenia tot lui kent.
1: Oh ja, wir haben prikur nils la stiflas de gomi extra, che ges biasti prendes conzi chai per se preparar sin Blech, trova si lo boia. Co fece de vendoso de ina credia.
2: Capunz, capunz, capunz. Ein Capunz, zwei Capunz.
3: Also nuspen di mincha oppen er di ina tonne kan.

0: Asi schinziemi, per cui che non sei nadine dieci non slessi nina ga i sin in grande tribuna la sulla tribuna d'Openel Venezia.
1: Mega geil, honestly, top. Einer von meinen Top-Festivals von diesem Jahr. Hat mega Spass gemacht.

0: Vus esse gailare, vus esse gailia, gailira, vus esse gailira.
1: Grazie per parlar, buona milun.
2: Ah, grazie a te, Milun. L'Ute Kleinze toch gratine della SCS Live sulla tribuna Degen. Vein piclao quella che ho col titolo The Gifts.
1: I wish I had more time with you, God! This goes by so fast!

0: Emilün in dils numerus acts di 44 aval lumnezia che con 17.800 visitanders prina ga bustaus fusen di usod il tut checa quei munta.finanzas finanzas mo insomma il fazit della antira organizzazione di lineup che legre il president di Oca Norbert Cavegn nua vullans ni stonza i sulscodis in vista al futur venza tot domandau ms odds de musica via radio che vos vens mon cantau l'intervista antira dan tratjan fleissin rtr.ch adeon cusera udinzan qual domanda dentro ne va et pi indiscreta a visitanders per exempel confetti calur conto a pitewils de vos gis
1: bugra stau favorable senyes per vende gis aber va schon ele me de ser an chage dodger hebes pagau in te bia rondes
0: de pli de quals can sferlatau e de quals can sprnau aber sco je stau cul flirta en bunas tres minutos.

0: RTL. Novitats ed istorgias dal sport per vus.
1: Las proximas minutas cu la historia de quella sportista sursilvana che sto i tras in pidir temps, Chiara Soler, la mountain biker de l'Umbrein, che blessuras, problems mentals han frenau de cortes a la ruclada in una corsa della Coppa Mundiala ca mes de bassi, ciao a quei propi bi en amiez la stagiun. De varzia situazione magari stantusa alla raccontau ad Andreas Vialant.
2: El agi avonda temps per discurrer a Chiara Soler Maniau cu son rivaus a l'Umbrain leunua che la habitescia insemen cu la familia. En stai de trana intensiv, fa curses, zela da pi bien trais jamnes quasi mo a casa. Denton?
3: Im veim dipa di meia, naturalmente trovi a un tic pli temps che sciog, pure da cacul ciao. E si dine in a causa che insa mai, io se fegges de me, mi alluvegni pus ben a vos, per cui c'è feccio pas per pas planziu.
2: Il gran problem, il ciao. In a gapper via della scurlada dil ciurvi, movitir vegnen un empauet problems mentals. La sesiun ha già anciat mal, ruclada el in prima corsa della Coppa Mundiale a Nove Mesto, lu 24 avla a Leogang e mo 36 avla a Lai. Alla Tuil e l'Italia lu la greva cupiciada.
3: Grade al P2Bliu, che proprio non chiede al P-Tais, ed è non che aveva febbia a crappa, sono la ruclada a grada da giusto il ciao, adesso il genuils, e lui sa se ricorda che in grado venite mai ad angi daumai, e lui va a muovi che aveva il seun, e lui va a scensi o a cucca bubien. Aber io ero l'ulede che avesse viu i sedze pai del sanitetro e lo vosso viu che rotte si zirpo.
2: Rotta era d'Anton la capellina, quella d'Anton è sciurmiau ella di un biamender accident. Mototina, pauca suras, suenta la corsa Chiara Soler sentiu, en se cioi ai bubien.
3: L'anciate va un bo sentiu si cede mai che adrenalina è probabile un en aper, qui ero l'uel hotel, va lo sentiu ok di ai ai in scolada del ciao.
2: En staide lo fa il viadi alla prossima corsa ad Andorra a Junom torna a casa.
3: In prima si aveva proprio bubien, l'aveva schliet, è mega mega mal ciao, vedeva lei tot turbel, per cui lei va fefe bia dormiu, also buon me niente di, lei va proprio durau in jamna da servignito, che io aveva endlich puspen Galo Bomal, ciao.
2: Osa in tre jamnas vargadas, i va teca tec meier, moi drova pazienzia.
3: Les jamnas che nos stai eren propi fetch greves, da mai che era halt ebbia per sula, aber je con quel vau estuien tu, na quei c'è nif. Naturalmente si greve,

0: ti vedes tis collegas che ein leu e ti sto sta a casa in te leg. Aber ja fellu sind mel mehr od londere, gaudele cule familie ni ecul tala tata.
1: La familia gesten tala situaziuns immens importanta.
0: Ja, jo, sun die dine cun els el sane exatsch co jo. Vai e che els sane fa che vai mehr od, die els fane dine che vens in mehr spetrats, schicke la familie e fitch importanta.
1: Ed importanza è che la SAPI si mainz mincia mai il zavon miez dis all'uvrati alla Cancellia Comunale a Vella.
0: Io sono feci leda, per vedere che a casa venisse io proprio. Ho la tutta per questo non leda, in teghi all'uvrà venisse in altas patrats.
1: Perciò è pur semplice, con sonne che la sforzata da sta a casa e la sesi un'alta da mountain bike, l'ucui specie gesti il spunt culminons. Per il campionato di Svizzera, Chiara Soler studa forfè, per il campionato d'Europa e il Tessin ed il campionato mondiale finust e la Val di Sole se la bosse qualificata.
0: Naturalmente si don per un atleta di se prepara stellentire sezione sin quels tre highlights sentra date ni per vedere in crash tutto se l'aue schon bosse cool.
1: Con altri splits, la sezione la vagata in una sezione d'emblità. Ma quei saudi ti rina carriera da sport?
0: Mince profi vengi negave in una sezione che va a bosse e io crei o da quelle svingi spiferms.
1: Spella scurlada di il Ciurvia, Chiara Soler, è un inulterior nuv da Schlidia, il mental.
0: Io sento le sezze che sono potutine mental scocciaion, con questo se vuoi se vei intorno ad imprendere. Abbiamo creato con mince corsa, mince passi che donano voi, sai, imprendere vid l'ondere, sai, lo fa meglio.
1: Con agite sostendi il stranaders e con differentes metodas, in prova Chiara Soleros da venire ton pispert o da quella rosna.
0: Also si gira in gara reflectare e quel che ho fatto per che tutto di Gebo stau schliet quel che stau naturalmente i risultati non sono stati quel che non vengono sperau aber yeah, io sono in contatto bien con il trainer e con la mental trainerin aber il biasto lo io fa e come mi metto sto su un mito in flower coffee aber io in flower certe strategie schedidin
1: konkret
0: si gira in gara mo per mai i con velo la musica reflecta per mai un gani e scrive tagebuch quei di defic.
1: Asi è sperella da si mainze un pude ia la partenza mia zuosta legge en Francia pi probabel sia da vosa corsa dalla Coppa Mondiale quaion. In bien resultat fos important, in agappa la morala, ma lu è per salvare il plaz e l'equipa di Stömus Youngstars.
0: Il squadra si gira di necao, io sai un niangosa show ai lauteron in team, per cui stundio sima in positiva di vengi coi veng.
1: Moela è da buona speranza. Il team da Tömus ha nominato mai ad una sostenibile ils da Vosons.
0: Io ho fatto clic con il team e letto mere ne proprio risulti ero. Di vesen je che ho giù cella sezione in una mega buona sezione per cui creo es buon modo mai che ho giù in una sezione. Teg mender chi din io è stas gradi aber in sa naturalmente mai.
1: Il sulet che Chiara Soler ca 20 non sa fa.
0: Sta minci di vi londer den proa fa vi ne vona. Sempre meine importante, vi spas, le zvaio ce klitsch, per cui, je, dundio si dir bussi.
2: La giufna mountain biker Chiara Soler che è sforzata da perseguità attualmente a giur le scorse della Coppa Mondiale su entersi a greva scurlata del Ciurvisce begeda a von buona strese a mastir corse e l'Italia già vige in tutta casa buona pazienza pass per pass si la via a navos.

Scha schlager resuna. Alluesi definitiv uras per Georgina e anche da calà scappà. E in hoi dati la sisa, den quella seconda s'anceiva la davosa etappa scursanida a finale del Tour de France a Paris, in stai dils 50 monavonta chilometer strasa d'Antourn, la capitale della Francia, adei diventa ils chilometers del gron triumph de Tadej Pogacar. Qual è il maio jaune che per teusco gron favorita von treis emas sils millis de kilometers sin seu velo a ca arriva sco gron victur ozzila Champs-Élysées a Paris victoria numera ciun alla pi gronda pi importante corsa de velo del mun per Tadej Pogacar del spren prat plazzo sa propi el ravui dat quattor ulteriurs can son dominiau quai concudinè ciun ga il Tour de France che ca monta record iau lessal G tocan ca els pedaleschen si la Champs-Élysées calenza toche quella domenica sera cun quai classiker cau io magi la Champs-Élysées. Ciao ciao, bella domenica sera, hai ascoltau da vos, da me un buona partenza e la manova.

0: Il di der RTL.
1: Oz, concours in mon, buonasera. Ad Egen han 17.800 personas visitau a Jopener Lumnezia 2026. Conquai segi la curantavla edizion del festival Bo stada vendida o compleinamein. Di Norbert Cavegn, al president del comitè d'organizzazione Viers RTR. El stoppi a ponderar co prendere a mauns las finanzas e a venir. Tutina segi a Jopener staus in success. Da Bialaura segi veniu fat fiasta so cella viert da Gievia tocan sonda. A Brinzauls hai dau 10 recurs in contra la translocazione preventiva dels habitants a las habitantes. Quella prevesa d'indemnizar quels che volen abandonar il vic per lur cases a terren. Criticau ven denter autra la calculazione pausala de las indemnizazions. Al Sontags Blick scrive che la regenza grigiuna veni os ad examinar als recurs. Alla fiesta de Lotjes il Brünig dati 4 victurs. Al reg de Lotje Armon Orlik gudogne ansemen cum Fabian Staudenmann, Werner Schlegel e Mathieu Burger. E la Lotje finale vengen ni Orlik ni Staudenmann de metter al contrahent sin dies. La finale an 4 Lotjaders cium contasiat como dus cium punkts a parten la victoria. A per fini antia l'Atletica Leva. William Reis è diventato campione svizzer sul 100 meters. E l'etzi gronda Turic è atlet de Quera realizzato in temps de 10 secondi a 16 navels. Ed a scioia è grad maggiorato sul record personale. Tonda mai, tocca la prossima gara.
0: RTR Vita e Creta.
2: Silvia Zanker è illustratura con Cierp ad Olma. A cui sentiens bein en sias illustrazions. Il più bugen malegia el moviment. Malegia moviment?
3: Em fa plager se quedo moviment, se quedo qualcosa da rir, se quedo qualcosa da scovrir e moviment de managio scennes c'è forse da quell'ora. C'è di senso che prima una piccola persona e quella persona quella ha allora forse un sciarpa mega grande e allora capite la qualcosa per ciò in evento e c'è anche di creare movimento. Quindi c'è questo mio motivo prediletto.
2: E qual'urs è l'ezza saudante le illustrazioni di Silvia Zanker che vengono a Jones? È la filosofia da parte il sen della vita. C'è dato sen a sia vita. Avanca nus de clen las ponderazions a Silvia, de clenus musica. A farton ves vus peda de studigia il sen de vossa vita. In cordial benvegni fa vus Claudia Catomen, bica vus de cleis l'emissione.

0: RTR Vita e Creta.
1: La stad anzi c'è special. Ils gis en liungs, la sera scaldes, a mingeton para il temps da di pipleun. Ze sind forse sper in lag, ni viagiont tras nos culms, vin forse la gronda demanda, c'è è insomma il sen de la vita? Forse il sen de la vita exact quel, gudé moments conscientemein, cira relaziuns e da a lacna vita in sen. Pilsinze quei tras la famiglia, per auters tras amicizias, creativitat, cardiancia, ni passion per la profession. Creativitat e passion a Zilja Zanker. Zilja a 28 ans, ella è illustratura con regis a Silva Pleuna de casa os a Luzerna. In sias illustrazions sentins in aria frescia, moviment, allegria, ad il medem moment vania profond.
2: Ei m'occup gugent con memorias al gortens sort de mia mince di e lura fabricesci scu quel ciusa insembl, scu scena combinella, scece con da propi mia motiv predilet u genza il moviment es mia motiv predilet, quella spa musir in diversas hai. In divers möts.
1: Also wuss ma legeis il moviment, de co fa quel plaisir?
2: Em fa plaisir se que da moviment, se que da quel chose de rir, se que da quel chose de scouvrir e moviment de man adjo schennes, c'è forse da quell'ora, c'è disegn scu prüm una piccina persumina e quella persumina, quella allora forse ein starpes mega grandes e l'ora capite la quel chose zercio in event o c'è man adjo scu de creare movimento, also c'è qui il mio motivo prediletto scennes.
1: Vos esses illustratura, con importante è se che vos vesi nel lavoro che fa plaisir?
2: Quis fici importante, quis era una grande sfida c'è te de er poder percurir quis plaisir, perché scucci non so venze, scu per somme screscies, c'è qui non basta d'una da be aver qualcosa ci fa plaisir, astu naturalmente er poder vivere da chi ca, e pel moment deia quis plaisir, ma hai la stabilità di son qualcosa ci ins occupa, crei, a nus ci creescen e s'occupen con art e illustration.
1: Also, c'è vuol qua dica, vus vese un in altra lavur, chi vignon en raps, alles illustrazions e il lavur scintic del cor,
2: Hai, also, in mince casi es quene lavur del cor, Hai, questo mince persona cresce con c'è tirare per se stessa. Also, per me non è so scena se faccio il mio lavoro bello scena senza guadagnare raps, il senso che dosco una parte non c'è illustrare per me, così mi metto di esprimere i miei impissamenti, di esprimere quello che mi occupa, ma dall'altra parte naturalmente è per incumbenze e che fa un mega gran piacere, ma questo naturalmente allora è appunto un po' la sfida che su loro scu in clear ci lavoro facci per ci raps e questo è importante che noi clapenze questi raps per il nostro lavoro perché questo la lavoro ha valore, hai, precis.
1: Vesa in illustrazione del sen della vita, onus filosofia del sen della vita. Come li giassas quel?
2: A quella giuri min c'è cas ger color, ger moviment, ed porto con me una piccina illustrazione e pas lo riesco a mostrare a te. Ti vedi già ed anche disegno ent custaps con mia sen della vita. Mia sen della vita è la fantasia, una bella fantasia da me stessa, ma impostita da d'autres, perché hai, sono un po' dipendente di storges e questo qui ci incogliasce con altres e è già difficilissimo da poter nudere in altres storges e da giudare questo incontro con persone, figure, mondi, hai, questo qui ci dà vita.
1: Io lascio di scrivere in te, forse vesi o botto. Also, io vesi colore, vesi flure, bia verde, animals, uccialets. L'uvese eu credeu vus, cun urelies, che se sis de vos in pult, in ruax il pult, in scadiola entameun. Es scrivida ta cla musica. Che va un blidau, also c'è patrazza in ciò che onde vos come leggi.
2: Ti svar meins descrit fits ben che che ti vetzes. A me è semplicemente appunto importante che na be mia fantasia è importante, ma la fantasia d'autres, also è title è fit fit cogent i storges, also na be ler o guardir ma impostu ter ta ler, ed er gi set lo intrin in i storge. E hai quasi semplicemente möt per me de de sentir libertà de smancir tu que ci capito ord questa mais in in o che lavur giuste e hai da essere proprio completamente eint in questo mondo nuovo. E conosci tu essere flores, qui da rossa semplicemente era un po' una, una metafora, ho detto, per chi co. Also, qualcosa ci cresce era.
1: Mm-hmm. Aber wie es atelier da essere in tic creativi, also con calurs und turn, forse in tic caos, per arvertsi con la fantasia?
2: Hey, mince cas, also, estel dir tiers, c'è. Es um tut da fat otres Kommissar, per exempel, weil es viel strukturiert, es um wieder l'imprender da da war Struktur. Et ei drauf quella er, e kra minche persona kreative drauf la Struktur mal mit dem Temp. Is quer difficil grai per bjaras personas kreatives de de de den ihr ein der kuste Struktur, ma sche so Struktur i confins lures pa ja er crescher surare e quasi ja qualcosa bel.
1: Quella illustration è fit positiva, è plein vita, è scens mira usos il mun, sils conflicts, sils catastrofes. C'è la speravus che il mun vien forse puspei pi fit, sci quel che vus ves malegiau?
2: Quasi una domanda fit difficile, crea, perché also, quando dai la soluzione also, quando da la soluzione per il problema e è crescente che fantasia può giudere o creatività può giudere di cedere soluzioni, ma è crescente che giusto fantasia, fantasia soletta non basta naturalmente per salvare qualcosa, ma che può essere un lo, un spazio in cui ci si può in cui ci si può insegnare, in cui ci si può provare ore, modi o vie. E importante è l'ora schon dell'ora ciò irare della fantasia. Also, quei badi l'ora per me cioè sono meno lungi in questa fantasia e non fa che schon nel bene. Also, qui trovo scusa in bilancia, cioè in equilibrio. Mm-hmm.
1: Also, equilibrio dentro il vostro lavoro, da fantasia alla realtà.
2: Hai, am nach düste per in incumbenza so halt lura in offerte, lura stu finir questo lavoro in eno se, also questo fitch de bas, tin juras, che dipende lura era dünne de incumbenza che so. E hai appunto la istruzione la struttura importante. Mhm.

0: Il sen della vetta è un effetto individuale. Co amflins il sen della vetta? Io credo che voi avete un flau e le illustrazioni se avete il quale ad interpretare il quale andrete. Co avete un flau quel?
1: C'è tutto è quel scopo che ci siamo domandò con c'è nu, also scu c'è trovessi proprio per vivere, also clir c'è questo in c'è altri diversi, scu mangiare, eccetera, ma fantasia con chi co non potessi semplicemente napi, se qui non desci co, allora non potessi più vivere, crei. Ed è scocciato chi co, e crei c'è mince persone c'è chi co scu i fan, ed è certe persone smenci allora scu da percepire questa creatività della fantasia, ed è crei da dire un gran privilegio c'è pas scu anche d'una percepire chi co, ma questa è clare c'è questa per me mince tanto difficile. Also appunto c'è uno discorrenza terzo sur la situazione dell'incumbenza, lo stelio era d'una terzo percepire appunto, c'è incumbenze facci, dai anche quando tempo per me sves per disegnare, per illustrare, dai creare fantasia, il mio segno di vita, e illustrare il mio modo che c'è mi esprime, però non è l'unico modo in cui c'è la fantasia, è a merda, c'è venire intorno e scoprire piccine robette, c'è un fan piacere, e hai, o da scoprire o c'è vista, o c'è in oggetti da mince di, cos'è qualcosa. Also, fantasia sta per tutto e qui può essere trovare 5 minuti.
0: Allora, se ci prendessi una vena, quello che fosse una pinche catastrofe per voi?
1: È in pinche caso. Hai, credo semplicemente che la fantasia fa tutto un po' melder, che è un modo in cui si può appunto avere una collezione in scontri e fare già anche usare l'androvido per la mia seconda educazione come magistra da primaria e questo è qualcosa che mi piace la creatività e appunto la collezione che si può avere con la fantasia.
0: Noi tutti stiamo lavorando, noi vengono le nostre obbligazioni, se mi dice che mi dà se voi il più buon perché la vostra vita fa anche più sen.
1: E grazie tu proprio per il tempo per la fantasia o also giusto per dire questo per me è importante e smenci mi c'è tanto appunto da percepire chi co e questo è proprio importante da hai da spiegare tempo per chi co esce questo un bel 5 minuti o c'è giuda era me fitch ferm da chatter ad una terza chatter il senso della vita è c'è da usare un diario piccion, mi c'è tanti segni e mi c'è tanti, also già le volte scrivi perché c'è un grato, also c'è il capitolo durante il giorno che mi fa grato. E qui tu non vuoi forse un po' kitschig, ma come ci dice proprio, quando ero un po' un game changer e quindi era fitch già le persone che ho e crea un giorno altro fa per il momento, però questo è bello da dire, guarda, in che sei quest'altro giorno, questo incontro, quello mo, ma io sono già e devo scrivere chi c'è anche là. Hai, questo è bello.
0: Lei non può discorrere delle medie sociali, quelle influenzation che è, ma non è una massa di tempo, forse è creatività.
1: Also, credo le medie sociali sono una chance per mostrare e per ripartire creatività. E credo però se per me è per il momento già piuttosto difficile, o è anche un limite, o è un domanda già tanto quanto tempo volessi proprio investire in te là e allora mai in mie illustrazioni su scena, così mince caso che tu dici, perde allora già tempo. Hey. Per me se saggi su scena c'è magari in sciuss su scena c'è niente c'è già tempo per irsi le medie sociali ma è stato già dire c'è già una cool roba tu semplicemente crei là mettere confini e avere strutture

0: Besonders sie mis per vossa vita.
1: Come dai er domandò è crescente da bger semis con quel c'è da bger fantasia nisci, ma è giusto quel semis aspem era d'una mudirter ciò. E hai è c'è quel scu difficile da esser crescida e da aver semis perché c'è non so me in c'è direzione c'è quel at meinen hai, cioè c'è ed è schon certi semis, ma è non sente quens realistics c'è quel som. Cioè c'è, hey, ma un semi speciel. Also è mio semi è dir c'è no pert me l'illustration. Quasi un gran semi. Ma è crei er c'è quel serige realistic. Cioè c'è forse non pensi niente, cioè observi de quel semi per c'è quis parte me.
0: Se vos lesses bini scolasta primara, e quei enti che insieme da forse davi una von vostra fantasia al zafons?
1: Hey, così mi incerco ascolciosa, scu magistra primara, ma legri in postuzzi in chicò, appunto erse la creatività e er da partir quis plagert in prender e in prender is halt er qualciosa ci mi occupa fitch ferm. Mia papa da spö c'è som nascida dis el hai nisi nos imprendens tu ci de una panzo a pap ti dis quel jo so genes tu non imprendis giù più in guetta e più crescita c'è dent più c'è in cle c'è d'una terciò e è malega di imprender da d'otters e d'otters e da me sves e da me volvere d'una in event
0: also il sen della vita da d'una stavit l'onere da d'una imprender c'è minci di
1: hai. E mi incidente è mega bello e mi incidente è fitch tantus.
0: Per sarà quei discorsi per venire alla fine, c'è il senso della vita per voi?
1: È che proprio per dire la fantasia è un plate grande e hey, l'ho mincin aver fantasia c'è che volesti. No, ma appunto, fantasia. Questa era un mega gers fatturs per me e hai espresso proprio c'è un schmet nerna de dinsem gir e hai già visto che era a tutti gli altri
0: a forse è de vivere il talento de nazionale il talento a bur c'ha passato
1: hai ed è da scoprire nuovi talenti e crea c'è qui dipende è mega ferm appunto in c'è periode che es ist, dus de inti pas de des evolver hei.
0: Silje Zanker, Philosophont, la greve da monda, da wart il sen de la vita. Sia illustration da della ad il sen de la vita an fleiss in rtr.ch. Quella a totes autres episodes de las damondas philosophicas an fleiss in play rtr sot vita e creta.

0: Quest au in remaster dils Beatles, You've Got to Hide Your Love Away. Normalmein chi ca va ad in open air ni festival, turna a casa steuncla. Bo Ivo Orlik est au savon in Pergis al Pachamama el Park Ela.
1: Quella findiamna a ca gaussi mies batteries. Et io son letztes vedi, ei vai senza. Senza tisi. Stupend. Per moi è questo un absolut highlight ad una esperienza positiva e in mondo che focussau sin consum a profit.
0: C'è che Ivo Orlik, che sta zets in tribuna con sia srimmes Ramonches, manege con che mondi e senza tissi a c'è che plegeo ad el a quel festival, jetzt metisesce el pleiz in via.

0: Vita e Creta, il plet s'invia.
1: Ella è già una fin, il Open Air Lumnezia 2026. Il Zins vengono in impergiese sentire la stè un cladat della munconza da Sien, del saltare, patterlare, cantare. Autors pitation delle conseguenze del consumo di alcohol ni drogas. Che va essenza quei, alcohol e drogas, a Ivo Orlik, che sta sez in tribuna, sentiu ad un altro festival. Su plaz in via.
2: Questions van bugien a festivals. Jau è. Un flal drec liuc per gode dus ni trais dis quel sentiment de libertat ai denton nianxi sempel. Mo cei festivals fan bain a mi ad mia olma a cenis pitosh bo. Ja la vurs ko bucker wendel differentes artistes ad artists ad open airs ad occurrences. La stadt ei stadion alta. Minche find jamna dati plis concerts ne ka son savens sets sil platz per koordinar den tals acts ad als organisators. Als un dons ma lecs tipics ein probabel an knoschens ad tots ken ja stai ad in festival. Sturna dat, substanzes illegales, karplines, sepichems, zones pels VIPs, Rumians a Kops pels Plauns und Turn a de Partot Sponsurs a Reklames de Firmes, ke fan crescher al Spiegel d'Insulin mod am Rasi su. Quai ai bo Zirkumstanzes ke fan beine l'Olma. Miu meini. La Davosa fin diamna son jo den Ton Stauskun in Musizist al Pachamama, el Surses, in Festival a Mietz las Montagnes Grigiunas. A quai era total auter. Na gin Alkohol, na gin es Drogas, na gin Rumien, a Minchin ke pren kun Sets a Lava Giu Lachna Vishala. Negin Securitas, negin Sponsors, mo radon 2000 persones, familias, tats, tattes, radon 350 fonds che curevne turna pei blot. Negin Chaos, negin Aggression. Als Hospes ante la la musica aktiva mein, zense cincia ad anzal tausch kashi desbo in demeun. Ambrachau, ris, ures ad ures, plein energia ad amur, a quai tot senza alcohol a substanzas. Quei definitiv bo in festival ca cece scrositau l'energia a lai on disen a vos ventre als verstiz del cirp, ma bain quella fin di amna a ca gausimies batrias. At ja son letzte svedi, ei vai senza. Senza tisi. Stupen. Per mai, a questa un absolut highlight ad ina experiencia positiva en in mon ca i focusaus sin consum a profit. In fin di amna, ca fai bain a mi ad a mia olma. Ei va pia e auter. Ja, die Wiesel tots wiener won in a super Saison der Festivals, a sei rekommenda, ka magari rendi den Kurien Pau Pidic per in drech liug de celebra a Festival a Veta.
1: Il Platz in Bia da Divo Orlik, ke Skalasch, de Rapper, a da in acne Agentura per Engagements d'Artistes e d'Artists Nationals. So Platz in Bia, am Fleis E, la quotidiana de Vendergis, nisch godina sim Play RTR.

0: richtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.
1: Il incontr de capellas ei in eveniment cun gronda tradiziun. Il emprim è venius organisaus il 1961 a quei sin iniziativa del musicista e componist Hans Niederdorfer. El era staus ad in incontr de capellas a Turicchia da Tertiau, ca quei savesse esser in sece pilgrigiun. De lietz temps evi biaras capellas d'anton imuncava in eveniment per s'incontrar, presentar tocs novs a descubrir capellas giufnes. Dietz e fac. Il prim incontr è staus al Marsöl a Quera in grand success ad una vera fiasta. Il arch musical dat in guarda na vos in quals si son tons dils incontrs de capellas. Gest so entre las novitats, de las nov.

0: You're happy now. Co amflins il sen da la vita? Co sa jeu che vai am flau el? Per zilge zanker da Silva Pleuna, ca vengi oggi ons, eisi schon sco a fond stau clar, c'è che il sen da la vita per ella. A co alla am flau el?
1: Fantasia scia qui non deschi co, allora non potessi più vivere, crei. Ed è da scucciato chi co, e crei c'è mince persone c'è chi co scui fente, ed è certe persone smenci allora scu da percirir questa creatività della fantasia, ed è crei da gi un gran privilegio c'è pas scu anche d'una percirir chi co, ma questa è clare c'è questa per me mince è difficile. Also appunto sono discorrenze terciò sulla situazione dell'incumbenza, l'ostra lì era d'una terciò percirir appunto, c'è incumbenze facci, dai anche quando tempo per me svesse per disegnare, per illustrare. Ed è creata fantasia, è il mio senso di vita. E illustrare è il mio modo che c'è mi esprime. Però non è l'unico modo in cui c'è la fantasia. È amare di camminare intorno e di scoprire piccole robette che mi fanno piacere. E hai, o di scoprire cosa ho visto, cosa in oggetti da mince di, cosa è qualcosa. Also, fantasia sta per tutti, qui può erbe trovare 5 minuti.
0: Tu ne fai simple. Tu tina eisi bu simple, bu mincin al talent della creatività. Ad ebu simple eisi da stavit lunder da fa una professione, orzes talents. Da mondas filosoficas da vartil sen della vita, domenica prossima, filosofeinus puspei, lucula biatleta Aita Gasparin. Io già vigil è vus in abbiala domenica, creativa e ricreativa. Io sono Claudia Catoman, sin su di. Vita e creta.

0: il di der RTL.
1: Oz con Corsin Mon, buonasera. Ad Egen han 17 milioni di persone visitato a Open Air Lumnezia 2026. Con quoi sagge la curantavla edizione del festival bo stada vendida o con pleinamein, di Norbert Cavegn, al presidente del comité d'organizzazione Viers RTR. El stoppia a ponderare co prendere a mons le finanze e gli avveni. Tutina sagge a Open Air staus in success. Da Bialaura sagge venio fat fiasta so cella viert da Gievia tocan sonda. A Brinzauls hai dau 10 recurs an contra la translocazione preventiva dels habitants a las habitantes. Quella prevese d'indemnizar quels che volen abbandonar il vic per lur cases a terren. Criticau vendenter autra la calculazione pauschale delles indemnizzazions. Al Sonntags Blick scrive che la regenza grigiuna venni os ad examinar als recurs. Alla fiesta de Lotjes il Brünnig dati 4 victurs. Al Reg de Lotje Armon Orlik gudogne ansemmen cum Fabian Staudenmann, Werner Schlegel e Mathieu Burger. E la Lotje finale vengen ni Orlik ni Staudenmann de metter al contrahent sin dies. La finale an 4 Lotjaders cium contasiat como dus cium punkts a parten la victoria. A per fini antia l'Atletica Leva. William Reis è diventato campione svizzero sul 100 metri. E l'ezzi gronda Turic è atleta di Quera realizzato in tempi di 10 secondi a 16 cianavels. Ed a scioia è grado maggiorato sul record personale. Tondo mai, tocca la prossima gara.
0: La Saira del RTL. Con sempre verzi. Scoveridas e hits. Musica non-stop.

musica, ter RTR.

0: musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simplemein per tutti.

0: schettet la radio, meine trasli storgi de musica.
1: Schett canzuns, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perfetta dat.
1: RTR, nuo che la musica è da casa.

0: Nus al puls della musica.
1: Dal Simple Welt zur il Hit. Finter la scovrida. RTR. Usci variato.

Notg da stad, da Florin Darms. Jeu hau savens in notg da stad, ina fontauna, a celatà. Scosche la les bufagi d'un bra, il cuoz della perpetna dat. E tras finiastra ven discus in vent mi gioivel ter miu leg. Purtont odurs de foin, curec, tre fegl e flurs, giut lierma sus. Ed entren sent leu inflat, scottia vis, sco il trace del prau, e grill senua el zu pau, cantinen tras la notte de stat.

partenza da Peder Lanzel. Daman neu part. Daman, curz il solai dar ceus co uos ac clerirà o val, su neu fin gias ormuns. Cun pan fatal l'increscen tüm viadi fa cum mai. Non svein in clez. Tu sasch quae ceu manai, su prem amur del cor, paiais natal. Ed oz ceu part, si bridge cun un banal plet da diau pastor cum giada tai. Sa page otisch ma sport ma l'orizzont da ta pizza c'è l'infinit sublima. Una page c'è nun a nöglia duman. Cun quella tuarn da ceo da venti il muant e me silenzi plü coplez exprima grazia ma val. Adiau, eu part da man.